0: What's up for Non-Blonde sur RCFM à 6h22, direction la vallée dorée de sa troisième étape. Nous sommes au village de Verdez et on pousse les portes du café de Lucien Mattei ce matin.
1: RCFM et Campa Cuit.
2: Diouzor stabilimento di Obaese, ou gaffè di Lucien Mattei e abarto tutto l'anno. Infine, settimana linguarno, tutti orni l'estate. Più con mistiero, una passione per uso proprietario.
3: Alors, moi, je dois aller à l'EDE, à l'équipement. Je dois standardiser à l'EDE à 50 ans, et dopo je commence à piovare. Prima, là, je reçois les chambres d'hôtes, je m'en vais à l'EDE, dopo un minuto. Je suis allé à Salamiria, là, je vais faire une spesa de boîte e bar. E dopo un mese pomponi a compro qui, a Meria, me lo compro qui e me lo vado a me. Dopo il 2017 che tengo guarda, ho tengo tutto bene, per piacere, per farvi appunto il paese, ha detto quello, un micio micio che ti vince, quello che da campare a guarda un paese. Impossibile.
2: E in Deuso Caffè Lucien accoglie i paesani di Ogircondo.
3: Sono i paesani del paese, mi caduti per chi uno, dopo so che li bagno di Bicroce, di Agroce, in Ugario, di paese, un giorno di paese quindi. Ma l'estate comincia ad aprire aperta lì, tutti i giorni aperta da maggio, si mette a settembre, tutte le sere aperto. E dopo, dopo vendere, è un sabato l'inverno, con cenimo. Di oltre scaldo, e ci dobbiamo due persone. Ora mi una lotta, o scudemo, o controllo.
2: Fino a quando lo buerà, Lucien Mattei tenerà uso caffè, l'ultima lei azugiale di Verdese.
0: Quatrième étape dans la vallée d'Oritz. Demain, nous serons au village de Vallée d'Oritz avec un jeune castagniculteur, Jean-François Diouigeli, que nous avions rencontré l'hiver dernier dans Et Campa Cuit.

0: Charlotte Cardin sur RCFM.
1: RCFM, Terra e Onde, Christophe Nuzzagaia.
2: E ciò che noi vogliamo sono di espertare in lingua corsa, in musica di noi.
3: From Cap Corsi Institution, do you read me? Over.
4: Yes, go ahead. Il y a un médecin qui va vous rappeler, madame. Merci, au revoir.
5: Oui, et pour le goli de Tiringrad, ça, ils vont avoir si tu voulais un abeille un café ou d'offrir ou l'entier.
0: Oui, Terra et Onde, l'été, c'est le samedi à 15h sur RCFM.
6: Les éditions Radio France présentent
7: Un printemps avec Arsène Lupin.
6: Un livre et un podcast de Grégoire Bouillet.
7: Qui est-il ? Personne n'attrape le gentleman cambrioleur. Ce génie des coups de théâtre nous séduit et nous déroute. Effrontément rusé, non violent, le prince des voleurs incarne l'esprit prime sautier, drôle et audacieux.
6: Un printemps avec Arsène Lupin de Grégoire Bouillet. Un livre et un podcast France Inter, lu par François Morel, disponible sur l'appli Radio France. L'été se passe sur Ici RCFM,
8: votre radio.
0: Vous retrouverez les experts tout à l'heure à partir de 9h05 avec Arthur Solinas. On va parler du métier d'acteur et de réalisateur. Il recevra Ange Bastergue. Et si vous êtes intéressé donc par ces métiers, vous pourrez nous appeler pour poser vos questions à ce réalisateur Ange Bastergue qui sera avec nous dans les experts à partir de 9h05 avec Arthur Solinas au 04 95 32 22 22. L'horoscope de ce mercredi, Catherine Viguier, avec aujourd'hui bien sûr une éclipse.
9: Et oui, elle se forme au Lion, la Lune et le Soleil s'y retrouvent avec Mercure et Jupiter aussi. Et puis autre actu, Mars, planète guerrière, visite le signe du Cancer. Bélier, c'est jubilatoire, vous avez des joies qui valorisent vos sentiments avec les êtres aimés. Taureau, alors pas évident, le foyer est toujours concerné et vous avez un rôle essentiel à jouer. Gémeaux, un voyage est décisif, une communication, un apprentissage, c'est important pour votre avenir. Cancer, vous allez agir de manière ferme, engagée et les finances seront concernées. Lion, journée clé durant ce mois, on attend de vous, vous attendez des autres et votre exigence fait tout. Vierge, vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre, mais cela ne vous empêche pas de prendre soin de vous. Balance, c'est plutôt agréable, avec des réjouissances dans votre vie publique. Scorpion, vous vous affirmez haut et fort malgré les résistances, il est question de votre avenir. Sagittaire, un dépaysement, une rencontre vous enthousiasme et pourrait influer sur votre devenir. Capricorne, des questionnements liés à vos possessions matérielles, spirituelles et charnelles. Verseau, à vous la vie relationnelle et un contrat, un engagement sont d'actualité, on attend votre version. Poisson, vos efforts au quotidien portent leurs fruits, les soins que vous vous portez aussi. Et pour nous tous, eh bien, on fait au mieux.
0: Merci Catherine Viguier, à demain.
8: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Seigneur aimé, Zoom. E di ora di ritrovo avevi per un'udizia alle panontone squarcini, salute.
10: Salute Christophe, salute a tutti.
0: In di l'attualità voltiamo Nanta Valiotta, le weekend brugiada Zanna Eriman e Nanta Strade di Zinguinari.
10: Un incendio di acqua alla pista criminale favorizzata dall'inchiesta LOR e a precura d'Ajaccio a parte un'inchiesta in flagranza per trasporto di prodotti picciavo che da punta una distruzione e distruzione in banda organizzata. Sopra luogo si verranno sempre i tracci di un sinistro, benché un ristorante e l'albergo sono stati preservati. Una quindicina di spegnivo che sono stati mobilizzati per giugno e a fine, ma per Luc e David Lecca, i patroni di un commercio familiare, Roland Frias, e a consternazione.
11: Dare da isguasti ci sono soprattutto stupore, l'incomprensione e poi anche un schio. I biti Luc e David Lega hanno ricevuto ieri il sostegno di clienti numerosi, parenti e amici, come immagina che per una famiglia di travagliatori lampa un membro di uso circondo. In questo frattempo continua l'inchiesta e privilegiata vista criminale e la polizia giudiziaria d'Ajaccio è stata incaricata di investigazioni, da sapere che un scooter è stato ritrovato e arruffato vicino di un stabilimento rugiado. Secondo le nostre informazioni, poeria essere leado a due persone macchitate che seriano vudite in amatia dopo essere state disturbate da una patrulla di polizia. Malgrado scompiento e una stagione interrotta di mo subidagno, volendo i due gerenti continuare e fa fronte a sta malfatta per far campare su stabilimento di famiglia aperto da boi 76 anni.
10: E reazioni e sostegni non si sono fatti aspettare dopo l'incendio. O Meri Daiaccio, Stefano Sbragia, ha condannato i vati pur di suo sostegno alla famiglia Lecca, come da un lato dell'opposizione. Gendre Miniconi è di noto con qualche tempo fa da parecchi incendi criminali, denuncia fatti inaccettabili.
0: Stasera sono milioni di persone che figureranno o gelo in la stessa direzione ubunante.
10: 27 anni dopo, volta uno aspetta una nuova eclissa solare, a luna da passare davanti a Usoli per Piattalo, si ha più di 97% in denoi in Corsica. Toccava a trovare un bel luogo sposto ed aspettare la città di Usoli. Usoli si farà piattare da luna poco a poco a partire da 8 ore meno 10 di sera, in maggior parte tra 8 ore e quarto e 8 ore e mezzo. Ne parleremo a 8 ore meno un quarto in cui il nostro invitato della redazione stamane, Alexi Giacomoni, mediatore scientifico e fondatore d'Horizon Astronomia in Ajaccio. E vediamo appuntamento noi a partire da 5 ore di sera in Balagna, in Lumio, in cui una parte della squadra di RC FM vivaremo i compasti di venimento in diretta. D'altronde, sopra luogo, a radio vi darà qualche paio di spicchietti apposta per l'occasione e i provvisti di spicchietti per figurare l'eclissa solare e si facciano scarsi. In dell'occhiulista Iacini, sotto il peso di domande, certi professionali sono stati anche obbligati di mettere pannelli all'entrata per dire che non ce n'è più. Un'ottica di città spiega di aver venduto più di 600 padi e se voi avete se verificate bene a sue origini, ci vuole che li siano enormi ISO e CE, uso fabbricanti di USA identificati e senza si spicchiette apposta la video l'eclissa di stasera per creare lesioni dell'occhio con si può curare.
0: L'elezione municipale di Ostia davanti al tribunale amministrativo un mese che viene.
10: Ieri un ricorso introdotto da due elettori d'Oari è stato esaminato il 14 di settembre. Secondo i nostri confratelli di Via Stella, noi eletti municipali di Alice d'opposizione Uniti per Domani, condotta da Julien Morganti, si sono associati a suo ricorso. Ma Alessandro Sanguinetti, chi so, i rimproveri a nante di quali sarebbero per domandare l'annullazione di selezione?
12: Parecchi motivi sono avanzati dai lagnanti, non sono mica tutti dimostrati. Prima, a propaganda istituzionale, l'anziano presidente dell'esecutivo, Gilles Simeoni, avrebbe impiegato i mezzi di accoglibilità per vaso campagna. Qualche esempio, sono dati soprattutto e comunicazione in giro al CHU di Bastia. I richiedenti parlano anche di un anziano consigliere municipale che è di nuovo agente dell'ufficio HLM accusato di aver fatto a campagna in dei quartieri sud. L'altri motivi concernano irregolarità in deliberazione di voto o di sfogo. Prima tutti i voti nulli o ionchi un sommica in due processi verbali dell'elezione, creando dunque un dubito a non tasovera nullità. Dopo, i legnanti parlano soprattutto di cifre considerate come dubidose, parlano di 300 signature così, ma di nuovo di una ventina di procurazione. I richiedenti pensano dunque che la totalità di vati riportato allo scarto di un secondo giro, 431 voti, è di natura a rimettere in causa la sincerità di un scrutinio e dunque giustifica l'annullazione.
10: Appuntamento 14 di settembre, dunque, davanti al Tribunale Amministrativo di Bastia e Pacompia. È mantenuta l'allerta Zicchia in Cismonti senza affrontare un passo rinforzato. Ha donato questo martedì pomeriggio un gomitato di risorse in acqua palese, invece una galata all'estra di riserve, sino al 5% in una settimana sola. Dopo due settimane di isolione di villa, l'isola è piazzata d'altronde in vigilanza arancia per questo fenomeno, almeno sino a stasera. Articolo completo da Lidia, annota il nostro sito internet. Ecco, Christophe, passo il primo notiziale.
0: Avete visto spicchietti per stasera?
10: I spicchietti l'avete, voi?
0: L'avete già... Qui c'è un bel chi l'avete, c'è un bel spicchietti.
10: Ma un potete dire mica da uso. Voi l'avete? Bon, e ti devi essere in Lumi in cui la squadra di RCFM o no?
0: No, davanti alla televisione, passo.
10: Allora, ci ritroviamo a 7 ore e mezzo.
0: A dopo.
13: La météo 100% locale con gioia. Clementina, arancia o bomelo e corsica, sabori autentici nati da frutti coltivati e trasformati in antall'isola. Gioia su Tiuburu e basta.
0: Quoique des temporalesques sous le mezzogiorno, in de ugiantro, in montagne, a Bersua Gastanic, a Fadegas, in Bordimar, e sa facera a Usol, e tutta Ionada, o Antuelo e Debole Moderade, e poi d'Imperadur, e chi fermano alte per la stagione, sempre sta vigente, sempre via di Diugalor, e cu 36 a 37 rai sul mezzogiorno, Bersua Linco, mezzogiorno di Agur, siga 35 in de ugiantro, 36 in Ayac, o 33 Grai tra Walagna e Ugabigur, su sina 35 rai, Nanta Biagia Oriental, e pedumaneio, i tempo chi sarà secco e assolanato in Bordimare, a qua de chi porriano esse d'imporalesche o domesiorno in montagna, e un scambiarano d'anto e d'imperatore.
8: Ici RCFM,
6: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Un instant, le lycéen ajaxien du lycée Laetitia Bonaparte sera avec nous. On parle citoyenneté avec eux cette semaine. Ils sont au micro de Marion Galland.

0: RCFM.
1: C'est l'été.
0: Ishtamal Mabarla d'un bel ouvior et cou Vincenzo Albertini.
2: Ou ben pas jolou. Stuvio re manivigu qui veste anadura i rossu. Spunta in li gampi, in ne uigne, in i log in due adara e stada burtula da poguva. Come se l'us evida o audrawaiu i lomu. Li biage nu e dare ricche, aberte a usole. Us ovio re rossu, un rossu gi piglia l'otiu zubidu. Ma guandu ci abiginemu, si scopre una bianta vine, leggera, chi si strappa appena e chi non tene mica dentu. Sabre e sinewa in pochi giorni. Quando elle sempre giovanu, si boccoglie prima che l'uvio risce, si mettia in esupe, in edorte, e si dava inu all'animali. Ci so chi udiamanu a rosu la burcina. Qui bedali, si vagenu tisane per calma e aiuta a dorme. Una maniera dolce di gura o gurpu. Un nemico una bianta gi dura, ma di una bianta gi torna. Ogni anno, li stessa scena. Infiara i gampi, senza va fogo, senza domanda nunda. E forse, di questa sovurza, tutti l'anni ci vage una sorpresa. Bagetti viuridi.
0: A domani, Vincenzo Albertini.

0: O mariaza epok izan inkuntxertu stazer in talon, erudre rede urupu banderizer in uizkoatu. Sile lantertxe FM, sosetor emeetzu. E beredroa emu palantone skuertxini berun udizial e principie emu ku neuinimentu aspitalu dabo e uintizetani.
1: E l'eklisa solar ya luna piatara uzol istazir, un eklisa guaji tuta, lia nuanta zeti parcentu che si pover azol un cuspicieti speciali, l'ultima volta era l'ondeci da otto di 1999. Allora, Roland Frias, indo a omo apula ramira.
2: Dans ta doute à gauche occidentale, est-ce que ça s'y bouera fidia plus ou moins loin d'à Bonivage ou à Lise ou là, il y a eu un peu de chez et à Barada, mais c'est rapide ou les dans les marines de Cabo di Venu, tu as l'air à lui d'à quantunque di sta in fondo à égal et di saone et di propia, se vous voulez de vedere qualcosa, chez de piuttosto tu loghi belli aberti, cu mare et un horizonte au plus largo possible, à l'una da Gumincia, a piatta usole verso settore e mezzo, massimo di l'eclisse sera accimato verso 8:25 e poi si giutterà in mare usole verso 8:30. Attenti, poi erano cambiatore d'uno due minuti secondo luogo un due zerede, un solo inquietante in Corsica, non vedremo mica a vasa di sortida di l'eclisse, posto che farà notte già.
1: Vediamo appuntamento noi a parte da 5 realizzare in Balagna, in Lumio, in cui una parte di nostra squadra di RCFM vi faremo i compasti di venimento in diritto. D'altronde, sopra luogo a Radio Vidara qualche paio di spicchietti apposta per l'occasione e poi se gli spicchietti per figliare l'eclisse si va in scarsi vista la domanda, allora se voi ne avete un paio verificate bene le origini ci vuole che li siano ai normi ISO e CE, uso fabbricanti deve essere identificati e senza gli spicchietti apposta da figliare l'eclisse di stasera può creare lesioni in dell'occhio con si può curare o mi volerà di sicuro pigliare un ritratto di suo momento unico, ma fate caso con tunque, come i vostri occhi o il vostro telefono o il vostro ritrattatoio di Venezia protetti, bisogna prima mettere un filtro solare venduto in dei certi magazzini o associ d'astronomia e fa qualche modifica dopo. Infine è consigliato di porre uso telefono a un appoggiatoio da pigliare un ritratto chiaro.
0: I vati diversi a Bagliotta le weekend è stata bruciata zana zana e rimani in antastra e disanguinare.
1: A pista criminale favorizzata dall'inchiesta d'ore, a precura d'Aiaccio ha aperto un'inchiesta in flagranza per trasporto di prodotti picciavo che da appuntare una distruzione e distruzione in banda organizzata. A polizia giudiziaria ne incarica, secondo le nostre informazioni, due uomini mascherati sono fuggiti con una vettura di polizia rapaci strade. Una moto arrubata è stata ritrovata vicino al luogo e ad essa analizzata. Articolo con un completo da Lidia, annonta un nostro sito in cui testimonianza di patroni.
0: In Cismonte mantenuta l'allerta Ziki, ma mica rinforzata.
1: Eppure, malgrado a calada maior di provisti l'acqua, è ciò che ha deciso il comitato di risorsi in acqua che si è tenuto a risire in Bastia. Dopo 14 ore di Zuleoni, Alessandro Antonini, l'autorità è costata in una pressione forte nante le riserve.
3: Da poi al principio dell'anno il dipartimento è stato in vigilanza arancina a 33 riprese. In Cismonte ci sono calate da 4-5% in antallopare idrolica per rapporto alla settimana scorsa. In un circondo Bastiaccio, la consumazione è soprana da 10-15% di un anno normale o di l'anno scorso. La situazione è ferma quantunque in mano dell'autorità che dice che non ci vuole a risparmiare l'acqua sino al periodo di ricarica di riserve aspettato il 1 ottobre o musa che i fiumi di un dipartimento sono quasi secchi oppure secchi con una mancanza di biose d'80%. In questo contesto è misura avviata a fine del mese di luglio e facendo valere i suoi effetti. 300.000 metri cubi sono stati risparmiati la settimana scorsa per rapporto a mezzana di luglio, ferma quantunque 100.000 metri cubi d'economia da fa. E per questo che è sempre proibito di lavare vetture, di riempire piscine e che non ci vuole a rispettare l'orario per andare qua l'urto.
1: In questo contesto più di 600 controlli sono stati fatti in due settimane dai sfarenti servizi per l'autorità. Il rispetto collettivo di queste misure deve permettere a francarsela da un'allerta più dura e più severa. Il Pomontesano e qualche rudiono di Cismonte sono piazzati stomarco in vigilanza arancia per il risico vogo di foresta. A Balagna, un nebbio lagreato e una parte dell'interno sono minacciati, un massiccio di Gugau e Sarat in parte. D'altronde è prolungata vigilanza arancia in Corsica per Chapitane, almeno sinastasi. Repa con Pien Bastia, Vogue Ananta Londa ou Christine El, un nou battedo di accompagni a Corse Express sotto a battaglioni italiani e giunto a Bonporto lunesir, lungo 38 metri, che può accogliere sino a 220 passaggeri, di propone a tre traversati, da Bastia a Livorno, Genoa e Civitavecchia, ma prima d'accogliere i primi clienti, 40 tour di navigazione sono necessari da validare le linee marittime, quelli previsti il 14 agosto sono dunque attimpati e i passaggeri concernati sono stati contattati per essere rimborsati. Ecco Christophe, ci ritroviamo a 8 e mezzo.
0: A dopo, Balonto.
4: Toyota Monte Oto ha un altro servizio da boi più di 25 anni in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
0: O tempo sarà assolato tutta la giornata, in bordo di mare come in montagna, ma su mezz'ora volteranno l'acqua di Poralesche, Nanta Gastanica, in devo giantro di noi, in Pumonte, fa de gas. A Ponente fa facchera o sole in bordo di mare tutta la giornata, e l'imperatura fermeranno alte sempre, con 35 gradi in Antavacciato orientale, sino a 37 in Urione di Bortivecchio, 37 di noi verso Arte, 35 in devo giantro, sino a 36 Ajaccio e 33 gradi tra Oalagna e Ugabigur. Su Pedoman è tempo che sarà secco in bordo di mare, a qua devorse l'imporalesco lo mesurano in montagna e gli imperatori fermeranno sempre alte per la stagione.
5: Ici RCFM,
6: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Ne manquez pas d'autres jeux tout à l'heure aux alentours des 8h25. Vous pourrez repartir avec la chaise de camping RCFM. Peut-être cette chaise vous servira à observer l'éclipse ce soir si vous la gagnez. Et puis dans un instant, direction la plaine orientale pour l'écho d'ici au domaine Padoulon sur la commune d'Aléria. Bienvenue à toutes et à tous, 8h25 sur RCFM. Bonne matinée.

0: Estadu brimudi du ludi rupu bogevantu in oamto tu lale di la consanto nanterce FM e sotto remezzo. E biridruem ou parlantone squarcini beru nudizial e principiem ou gouni uniment ou aspitao d'abou i 27 anni.
1: I l'eclis a soulari a luna piatara ouzol istazir, un eclis a guagi tutal, i a 97% che si pover a zol un cuspitieti speciali. L'ultima volta era l'11 d'agosto di 1999, allora Roland Frias indua omo a pula ramira.
2: Dans ta doute à gauche occidentale, est-ce que l'Église s'assibouera fidia plus ou moins loin d'un bon niveau, ou à l'isola, inaya, ou à meilleur d'iché, et à barada, ma sera bidé, ou les, dans les marines de Cabo di Venu, tu olera, ou da quantunque di sta in fondo à égal, et di saone, et di propia, se vous voulez de vede quercosa, chez de biotouche tu loghi belli aberti, cu mar, et un horizonte au plus largo possible, à l'una da gumincia, a piatta usole, bersu settore mezzo, massimo di l'Église sera accimado, verso 8 ore 25 e poi si giutterà in mare usole verso 8 ore e mezzo, attenti poi erano gambiastore d'uno 2 minuti di secondo luogo un 2 erede, un solo inquieniente in Corsica, non vedremo mica a vasa di sortida di l'eclissa, posto che farà notte già.
1: E ne parlavamo a 8 ore e un quarto in cui il nostro invitato è a redazione Alexis Giacomoni, fondatore d'Horizon Astronomie in Aiaccio, e noi vediamo appuntamento lì a parte da 5 ore di sera in Balagna in Lumio, in cui una parte della squadra di RCFM viveva remigam pasti venimento in diretto.
0: E sarà da voi ad ora di Galdano, dunque in Lumio. D'altronde, sopra l'ugua, Radio Bidera, qualche paio di spicchietti apposta per l'occasione.
1: In Natale, non salura. I provvisti di spicchietti per figliare l'eclissa si vaccini scarsi, vista la domanda. Se voi ne avete un paio, verificate bene le origini, ci ho le calesiani ai normi ISO e CE, uso va briganti, deve essere identificati e senza si spicchietti apposta da figliare l'eclissa di stasera può creare lesioni in dell'occhio con si può curare e può uomo di sicuro voler appigliare un ritratto di suo momento unico come voi Christophe d'altronde, ma fate caso comunque, come i vostri occhi, il vostro telefono o il vostro ritrattatorio deve essere protetti, bisogna prima mettere un filtro solare venduto in dei certi magazzini o a soci d'astronomia e fa qualche modifica dopo, infine è consigliato di porre il suo telefono a un appoggiatorio da appigliare un ritratto chiaro.
0: I vati diversi a Baliotta al weekend è stata bruciata Zanazan e rimane in anta strada di sanguinari.
1: E la pista criminale è favorizzata dall'inchiesta d'ore e a precura da Iaccio ha aperto un'inchiesta in flagranza per trasporto di prodotti picciavoghi da pronta una distruzione e distruzione in banda organizzata a polizia giudiziaria né in carica e secondo le nostre informazioni due uomini mascherati sono fuggiti quando una vettura di polizia era passistrada, una moto ha rubato è stata ritrovata vicino a un luogo e adesso è analizzata. Un articolo completo da lei della nota di un scusito in cui ha testimonianza dei patroni.
0: L'elezione municipale di Ostia davanti al Tribunale Amministrativo un mese di bene.
1: Il ricorso introdotto da due elettori dovrà essere esaminato il 14 di settembre. Secondo i nostri confratelli di Via Stella, noi eletti municipali di Alice dell'Opposizione Uniti per Domani, condotta da Giulia Morganti, si sono associati a questo ricorso. Ma Alessandro Zanguinetti, chi so i rimproveri ad andare uguali, sarebbero per domandare l'annullazione dell'elezione?
3: Pareti mudi viso avanzati dai lagnanti, un somica tutti dimostrati. Prima, a propaganda istituzionale, l'anziano presidente dell'esecutivo, Gilles Simeoni, avrebbe impiegato i mezzi di accoglienza per vaso campagna. Qualche esempio, soldati soprattutto e comunicazione in giro a CHU di Bastia. I richiedenti parlano anche di un anziano consigliere municipale, chiedono agente dell'ufficio HLM, accusato di aver fatto a campagna in dei quartieri sudo. L'altri motivi concernano irregolarità in deliberazione di voto o di sfogo. Prima tutti i voti nulli o anche un sommica in due processi verbali dell'elezione, creando dunque un dubbio a non tasovera nullità. Dopo, i lagnanti parlano soprattutto di cifre considerate come dubidose, parlano di 300 signature così, ma di nu di una ventina di procurazione. I richiedenti pensano dunque che la totalità di sivati riportato allo scarto di un secondo giro, 431 voti, è di natura a rimettere in causa la sincerità di un scrutinio e dunque giustifica l'annullazione. Zone di elezione.
1: Appuntamento dunque al 14 di settembre davanti al Tribunale Amministrativo di Bastia. Attenti, un pomontisano e qualche rudione di Ucismonte sono piazzati stumarco in vigilanza arancia per il rischio vogo di foresta. A Balagna, un nebbio, la greata e una parte dell'interno sono concernati. Un massiccio di Ugao e lo è sarato in parte. D'altronde è prolungata vigilanza arancia in Corsica per il Zuleone, almeno sino a stasera. E per compia in Bastia, voga nanta l'onda o Christine L., un nuovo tratate de compagnie à Corse Express giunta bon pour Toulonessir, longo 32 metri, può accogliersi a 220 passaggeri. Sotto battiglione italiano devi propone tre traversati, da Bastia a Livorno, Genoa e Civitavecchia, ma prima d'accogliere i primi clienti, 40 ore di navigazione sono necessarie da validarsi linee marittime, quelli previsti il 14 agosto sono dunque attimpati e i passaggeri concernati sono stati contattati per essere rimborsati. Ecco Christophe, allora ti capito, stasera quando devo pilare un ritratto di Eclisse, cioè metto un picco, una protezione, voilà, non tuo telefono e i spicchietti apposta.
4: Metti le burro a guaretta di nostre burro.
1: A tutto, anche un casco, tutto.
4: A dopo, per lontano. Noi rivolterà l'informazione con Marion Galland.
5: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
4: Cielo spurgulato stamane, essa fa causa l'imbordimare come in montagna, e sud mezzogiorno, bulteranno l'acqua degli imporalesche in montagna, in deu giantro, a Gastanica di Nuffa, de Gasu, imbordimare fermerà secco d'ampo e a Solanadua, ed imperature sempre alte per la stagione, s'aspetta sino a 30 in deu giantro, 35 in antavaccia orientale, farà più caldo di no nanta o mezzogiorno di agursiga sino a Walinku, sino a 37 a 38 e 30 zei barsu aiaccio per domani tempo a Sulana do Amadina nulli di numerosi in montagna do mesiono cu forse do iotre acqua di imporales che fermerà debole o antu e poi d'imperature sempre alte per a stagione caleranno normalmente di imperature a settimana ghibane ci dice Meteo France.
6: Ici RCFM,
7: actu locale, musique et bonne humeur.
4: Que faire ces jours-ci chez nous? Si vous avez quelques jours de repos, la réponse dans un instant, ce sera dans l'agenda de vos sorties. Direction ensuite le Cap Corse pour notre balade dans Injiru. Et puis, un petit peu plus tard, par ici, les économies. Comment faire sans changement d'adresse gratuitement? On en parlera avec Valère Coréard ce matin. Merci d'être avec nous. Belle matinée à toutes et à tous.

0: RCFM cu noi si deve. Ici, une radio, une appli au cœur de la Corse. Ici RCFM.
1: Sono dei giorni, non da RCFM, sia ti benvenuti, un notizialetto in cupo lontano e scorcini, buongiorno.
2: Buongiorno Arcio, buongiorno a tutti. Stasera saranno milioni di persone a figura uccello in stessa direzione, opponenti, per una nuova eclissa solare 27 anni dopo, a luna da passata onta usori, per piatta lucina più di 97% di noi in Corsica. Ne parliamo stamani con il nostro invitato della redazione, Alexi Giacomoni, mediatore scientifico e fondatore d'Horizon Astronomia in Ajaccio, e vediamo appuntamento noi a partire da 5 ore di sera in Balagna, in Lumin, con una parte di ascolta di RCFM, vi faremo i compasti di venimento in diretta. D'altronde, sopralogo, a radio vi darà qualche paio di spicchietti apposta per l'occasione. I provvisti di spicchietti, d'altronde, per figliola l'eclissa si facciano scarsi, vista domanda se voi figliuletti l'eclissa senza, stasera senza si spicchietti, può creare lesioni nell'occhio, con se può curare. È mantenuta l'allerta di chi in Cismonti senza francare un passo rinforzato. Ha donato su martedì dopo mezz'ora un comitato di risorse in acqua palese invece una galata all'estra di riserve sino al 5% in una settimana sola dopo due settimane di isolione di villa. L'isola è sempre piazzata in vigilanza arancia almeno sino a stasera. In un rodiano bastiaccio ha consumazione verma tra 10 e 15% sopra la media. I restrizioni cominciano con tunque a portare i sovruti. 300.000 metri cubi d'acqua sono stati risparmiati la settimana scorsa in cui scopo di vanni 400 1000, ferma dunque un sforzo a fa, secondo la prefettura, da preservare i riserve sino a ricaricava di mesca. Articolo completo da Ledia annonta al nostro sito internet. E pa compia attenti, o Pumontesano e qualche rudione di Ucismonte sono spiazzati su Marco in vigilanza arancia per il rischio fuoco di foresta. A Balagna, un nebbio lagriate e una parte dell'interno sono concernati. Un massiccio di Ucao e Edo sarato in parte. Ecco, Arturo.
1: Ringraziamo Paolo Antò. Avete previsto qualcosa stasera voi per l'eclisse?
2: Mandare figliolo come tutti, sempre in cui spicchietti, protezione. E anche allora, se voi pigliate il telefono, un papillon una foto, ci vuole, mette un speso di filtro solare e ciò fa caso di noi.
1: Ne abbiamo parlato d'altronde stamani, in cui vostri invitati rimane di noi, di
2: Lucien Luciani.
1: Lucien Luciani, che lo salutiamo. Vi ringrazio, Andy Ciori, ci ritroviamo.
2: A dopo.
1: A dopo.
3: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
1: Vigilance orange pour la canicule en Haute-Corse et en Corse du Sud. Vigilance jaune pour les orages aussi sur les deux départements. Demain, la vigilance orange canicule sera maintenue. Ce mercredi, le soleil domine depuis ce matin et tout au long de la journée généralement. Mais au fil de la matinée, les éclaircies vont rester belles. Mais des nuages pourront se développer rapidement sur les reliefs, notamment en Altarouk et dans le Cortenay. Ils pourront donner des orages jusqu'en soirée. En Haute-Corse, jusqu'à 5 mm de pluie sont attendus localement dans le Cortenay. Le vent sera généralement modéré d'est, puis de nord à nord-est avec des rafales pouvant atteindre 65 km/h en milieu d'après-midi. Côté température, la chaleur reste très marquée avec 33 à 36 degrés sur toute l'île et autour de 27 à 29 degrés sur les reliefs. Une journée donc très chaude, parfois orageuse sur les reliefs, avec une vigilance particulière face au risque de canicule.
0: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Pointer Sisters sur RCFM et pour retrouver justement Sarah Maggi avec Marco Biancarelli. Buongiorno.
1: Carienti, buongiorno. Oggi, quando pidemmo la nostra vettura o che camminiamo in una città straniera, nanto telefonino o GPS, ci dici in dove andà. La prudemmo di tanto in tanto, ma qual è chi sa vero come marcia? O GPS, in inglese Global Positioning System, o in corso Sistema di Posizionamento Globale, approda una rete di satelliti che girano intorno alla Terra. Ci vuole sapere di noi che questo sistema appartiene al governo federale degli Stati Uniti d'America. Ognuno di questi satelliti manda un segnale con l'ora atomica e la sua posizione precisa nello spazio. Il GPS riceve e calcola quanto tempo ci vuole al segnale per giungere, mettendo tutte le informazioni in comune. Ecco come tu trovi la vostra posizione. O il GPS ricevi e calcola quanto tempo ci vuole al segnale per giungere. Mettendo tutte le informazioni in comune, ecco come tu trovi la vostra posizione in cui longitudine e latitudine e di nuovo l'altezza. Il termine preciso è triangolazione satellitaria, o di nuovo trilaterazione. Perché il GPS ha bisogno di onde di tre segnali sfarenti al minimo. A dire la vera ci vuole sapere di noi che come l'ora della vostra vettura o di vostro telefonino non è mica esattamente la stessa che qui a vera vero precisa di un satellite, può accada che la vostra posizione sia sfarenti a qualche metro presso. È a questo momento che il suo sistema domanda a un quarto satellite di mandare torna informazioni complementari. Allora, la prossima volta che uscio GPS vi dici «O cocco, gira via Pasquali Paoli!» Pinzetti a subbado di segnale in un cielo ed intorno a voi che vi guida.
0: Edito, e ringraziai Marco Biancarelli. D'ici quelques instants, ça sera le retour de l'info présenté en langue corse par Paolo Antone Scorcini. Et puis à 11h, notre jeu ici RCFM Indouina. Vous pouvez déjà réserver votre place au 04 95 32 22 22.
2: Les éditions Radio France présentent
3: Un printemps avec Arsène Lupin.
2: Un livre et un podcast de Grégoire Bouillet.
3: Qui est-il ? Personne n'attrape le gentleman cambrioleur. Ce génie des coups de théâtre nous séduit et nous déroute. Effrontément rusé, non violent, le prince des voleurs incarne l'esprit prime sautier, drôle et audacieux.
2: Un printemps avec Arsène Lupin de Grégoire Bouillet. Un livre et un podcast France Inter, lu par François Morel, disponible sur l'appli Radio France.
4: Il y a ceux qui ont trop et ceux à qui il manque l'essentiel. À travers ces lieux d'accueil, ces dispositifs d'insertion par le travail et son modèle de seconde main écologique et solidaire, Emmaüs agit pour offrir une seconde chance aux personnes touchées par la pauvreté et l'exclusion. Mais pour agir, nous avons besoin de moyens humains et financiers. Faire un leg à Emmaüs est un acte porteur de sens qui vous permettra de contribuer à nos côtés à construire un monde plus juste et plus durable. Rendez-vous sur emmaüs-france.org/leg.
5: Soufflez, respirez.
6: Ici RCFM,
5: c'est l'été.

0: Adesso on dei ciori in Anta RCFM l'informazione in cui Paolo Antonio Squarcini, buongiorno.
1: Buongiorno Arthur, buongiorno a tutti. Attenti, un pumontisano e qualche rudione di uccismonti sono piazzati stumacur in vigilanza arancia per un risico vogulivurista. A Balagna un nebbio lagreato e una parte dell'interno sono concernati, un massiccio di ucao è sarato in parte, d'altronde è prolungata la vigilanza arancia in Corsica Paese Leoni, almeno sino a stasera. Stasera a giusto appunto saranno milioni di persone a figliolo uccello in stessa direzione verso Ponente per una nuova eclisse solare 27 anni dopo, a luna da passare davanti a Usoli per piattarlo sino a più di 97% di noi in Corsica. Ne parlavamo stamani con uno invitato della redazione Alexi Giacomoni, fondatore d'Orizzonte Astronomia in Ajaccio, e vi vedeva appuntamento di noi a partire da 5 ore di sera in Balagna, in Lumio, in cui una parte della squadra di RCFM vi va rimegampasto e venimento in diretta. D'altronde sopra luogo a radio vi darà qualche paio di spicchietti apposta per l'occasione, i previsti gli spicchietti per figliolare l'eclisse se va di scarsi, vista la domanda se voi figliolette l'eclisse stasera senza si spicchietti può creare lesioni nell'occhio con si può curare, e poi uomo volerà di sicuro pigliare un ritratto di suo momento unico come voi o Arthur. Ma fate caso contunque, come i vostri occhi, il vostro telefono o il vostro ritrattatorio devono essere protetti. Bisogna prima mettere un filtro solare venduto in dei certi magazzini o associ l'astronomia e poi fa qualche modifica dopo. Infine è consigliato di porre il suo telefono a un appoggiatoio per pigliare un ritratto chiaro e per compia in Bastia voga nanta l'onda o Christine L lungo 32 metri può accogliere sino a 220 passaggeri. Un nuovo battito della compagnia Corse Express sotto battiglione italiano devi propone a tre traversati da Bastia a Livorno, da Bastia a Genova e da Bastia a Civitavecchia, ma prima di accogliere i primi clienti 40 ore di navigazione sono necessarie da validarsi linee marittime. Quelli previsti il 14 agosto sono dunque attimpati e i passaggeri concernati sono stati contattati per essere rimborsati.
0: Arrivare alla tale eclisse, abbiamo parlato d'altronde, ma si può era guasci dappertutto, gli artinesi, all'Alta Rocca,
1: tutti. Sì, sicuro. D'altronde, l'Alta avvicinata occidentale, è meglio, e poi Alexi Giacomoni ci dice stamani, in montagna è bello di noi, o in mare, verso o largo di Tizzano e tutti i luoghi qui.
0: Sono belli luoghi. E salutiamo tutti gli amici che sono in Tizzano e in altro. Vi ringrazio, parlo a domani.
1: A presto, a domani.
2: La météo 100% locale con gioia. Clementina, arancia, obome e lui gursiga, sabori o tanti ghinadi da frutti cultivati e trasformati in tell'isola. Gioia, succhiuburu e basta.
3: Les deux départements sont placés en vigilance orange pour la canicule et en vigilance jaune pour les orages. Demain, la vigilance orange canicule sera maintenue. Ce mercredi, le soleil domine dès les premières heures de la journée. Au fil de la matinée, les éclaircies restent belles, mais des nuages se développent rapidement sur les reliefs, notamment en Alta Rocca et dans le Cortenay. Ils pourront donner des orages jusqu'en soirée. En Haute-Corse, jusqu'à 5 mm de pluie sont attendus localement dans le Cortenay. Le vent sera généralement modéré, d'est puis de nord à nord-est, avec des rafales pouvant atteindre 65 km/h en milieu d'après-midi. Des températures très très marquées avec 33 à 36 degrés sur toute l'île et autour de 27 à 29 degrés sur les reliefs.
4: Ici RCFM.
5: Actu local, musique et bonne humeur.
3: Messaggeri, lascia mi spera, nanta RCFM e ci pudetti di dia chiamau 0495 32 22 22, pa giuga in conosco.

ramon li dampi negri, die più ferroce battaglia. Quanto vuono i giovanotti a cascà sotto i mitraglia.

se tu i vedi quassù il ludo paradiso, ne mai troppo tardi per rande qualche sorriso.

cappellato e poi hanno fatto un discorso. Voglio corto che si sia fatto, manco una parola ai corsi.

0: e dopo la gru mi piace assai, ho giusto parecchi agricoltori e mi piace. Sono entrato in una GAV cooperativa che si chiama GAPIC, dunque io più tutti i miei frutti, tutta la mia produzione, faccio tutto in GAPIC, e GAPIC si occupa di tutto, dunque per l'imballaggio, per tutto il calibraggio e tutto. E elle arrive dappertutto e a tutto il mondo.
1: I brossimi progetti per Piergio Luciani saranno un bastimento per mettere uso materiale, aspettando di buone bande a sua produzione da qui a qualche anno. Nous sommes dans la Bibi di Marianne, cette semaine dans Et Campacui le Mag, restez avec nous. Ici.

0: Et au 10 bar, la dio Bampajo, Lucu Vincent, Albertini, Stema Sante.
1: Ou Bampajo, Lu. Stuvio remani vigu kiweste anadura i rossu. Spunta in ligampi, in neuigne, in ilogin due adara estada burtula da poguva. Come se l'use vidau a udrawaiu ilomu. Libia genue dare ricche, aberte a usole. Usoviore rossu. Un rossu gi piglia l'otiu zubidu. Ma quando ci abiginemu, si scopre una bianta vine, leggera, chi si strappa appena e chi non tene mica dentu. Sabre e sinewa in pochi giorni. Quando elle sempre giovanu, si boccoglie prima che l'uvio risce. Si mettia in esupe, in edorte, e si dava in nu all'animali. Ci so chi udiamanu a rosu la burcina. Qui bedali, si vagenu tisane pe calma e aiuta a dorme. Una maniera dolce di gura u gurpu. Un nemico una bianta gi dura, ma di una bianta gi torna. Ogni anno, li stessa scena. Infiara i gampi, senza va fugu, senza domanda nunda. E forse, di questa sovurza, tutti l'anni ci vage una sorpresa. Bagetti viuridi,

0: C'était Elton John et son tube Sacrifice à l'instant sur votre radio pour la suite. Marco Biancari, il y arrive dans Sarah Maggia. Et Odie, ci parla di un GPS. Ascoltemo.
1: Carienti, buongiorno. Oggi, quando pidemmo la nostra vittura o che camminiamo in una città straniera, non tutto telefonino, o GPS, ci dici in dove andà. La prudemo di tanto in tanto, ma qual è chissà vero come marcia? O GPS, in inglese Global Positioning System, o in corso Sistema di Posizionamento Globale, approda una rete di satelliti che girano intorno a Terra. Ci vuole sapere di noi che questo sistema appartiene al governo federale degli Stati Uniti d'America. Ognuno di questi satelliti manda un segnale con l'ora atomica e la sua posizione precisa nello spazio. Il GPS riceve e calcola quanto tempo ci vuole al segnale per giungere, mettendo tutte le informazioni in comune. Ecco come lo trova la vostra posizione. O vostro GPS ricevi e calcoli di quanto tempo ci vuole a segnali per giungere. Mettendo tutte le informazioni in comune, ecco come lo trova a vostra posizione in cui longitudini e latitudini e di no l'altezza. O termine preciso di triangolazione satellitaria o di no trilaterazione. Perché il GPS ha bisogno di onde di tre segnali sfarenti al minimo. A dire la vera ci vuole sapere di noi che come l'ora della vostra vettura o di vostro telefonino non è mica esattamente la stessa che qui a vera precisa di un satellite, può accada che la vostra posizione sia sfarente a qualche metro presso. È a questo momento che il suo sistema domanda a un quarto satellite di manda torna informazioni complementari. Allora, la prossima volta che uscio il GPS vi dici «Oh cocco, gira via Pasquali Paoli!» Pinzetti a subbado di segnale in un cielo ed intorno a voi che vi guida.
0: Et en raison des fortes chaleurs et du risque élevé d'incendie, chacun est bien sûr invité à faire preuve de la plus grande vigilance, éviter toute activité pouvant provoquer un départ de feu, les barbecues en pleine nature, les mégots jetés par la fenêtre de la voiture, brûlage de déchets, limiter vos déplacements dans les zones boisées si des restrictions sont en vigueur. En ce qui concerne la canicule, évidemment, essayez de vous hydrater régulièrement, restez au frais, évitez les efforts physiques aux heures les plus chaudes. En cas de départ de feu, appelez immédiatement le 18 et éloignez-vous de la zone en suivant les consignes des autorités. Restons vigilants hein, et adoptons les bons gestes pour protéger notre environnement et notre île.

E non, somi cabia Jean-Charles Massili, ma Giancarlo Massili, Paul Turchi d'Oriagna, o microfono di Didier Ostra, saluto a tutti e a tutte. Luce usole udie, nanta lingua gorsa, nanta l'onde di frequenza mora, anche se stasera aspetta l'eclisse, a vuscadura di sole, da seguida di noi, nanta l'onde nostra, apertesi da cincore. A tecnica i cantili Gamillo e Serge, alla colta telefonica, vi risponde l'amico Bruno, aspettiamo i vostri diame al 04 95 32 22 22 e aspettando di sentire oggi stiamo a sentire a confina di sempre di Giardiluna.

0: Zibella Gonfina, Gonfina di sempre, Tiardi Luna, Nantallonde, di RCFM. E andiamo a Gonfine di Vizzonico di Ise. Saluto Ise.
1: Allo?
0: Ise, mi sentite?
1: Ah, va sì.
0: Oh, allo?
1: Io guardo che c'è la platita, c'è in due.
0: Faccio una cosa in su Gallo.
1: Madonna, oggi è una piccia, eh?
0: Oh, bo. E anche previsto di non di picchia fino a... non so quando.
1: Allora, perché... andò a vedere questa eclipse qui.
0: Quanto me da l'altra banda di Corsica.
1: Ah, boh, perché chi, qui a Luna Nuova, no, che noi chiamiamo noi, io mi ne servo per cantare l'orto. A Luna Nuova non si vede mai.
0: No.
1: Giro spino a terra, dunque si vede che a parte da tre giorni, da qui a tre giorni, o prima specchio, o prima come si può chiamare parecchia maniera, o a Varsa si può chiamare, in corso abbiamo cercato Giancarlo, dato un nome per finirlo, una volta sapevo sempre, vedete, sorto qui a tre giorni.
0: Ah, d'accordo, io perché...
1: Io mi riservo per piantare l'orto, eh. Stamane ho piantato un bicchio di vasoloni.
0: Ah, i nostri gari vasoli. Io, ma quanto a me stasera a Vuscadura, da Abbassà, dall'altra parte di Monti, dunque...
1: Da precisamente in Spagna, no?
0: In Catalogna. Da
1: precisamente se da vedo meglio se da vedo in Spagna.
0: Mi barro anche a me, eh.
1: Tutti io, non so da vedo qui, io qui non ci credo tanto. La verità, Luna Nuova... Luna Nuova, porto lo spino alla terra, dunque si può mica vedere.
0: No.
1: E dopo capite giorni, io prima croissant in francese, dopo io prima quarto, dopo il biloso che chiamano, ma questo è un nome francese, non mi interessa mica, e dopo c'è la luna vecchia, quella è luna piena. E dopo ricomincio all'ultimo quarto a fare.
0: E allora si segui da luna per in sedò?
1: Ah, sai questa pallora.
0: Perché quella è una...
1: A Gine Prove.
0: Ah.
1: Questa che è interessante. A Gine Prove. Per esempio, non esiste più.
0: No.
1: E tava un manico, e tava un... Bon, queste sono molto anziane. E tava un manico, o e tava una serrenda. Tagliate i vostri castagni a luna vecchia di Ennaggio. Quando usuccio gente radiche e te avete con lo scopago se volete tagliato diritto ad avvenire ad amore diritto se può tagliare a luna no o capo di una settimana si intorcia un mano che lo sia non importa che mano di piola di guaglione questo è tutti i nostri anziani a noi opa è finita se può tagliare a mano a luna nuova si può non dimettere mica due bricche un peso annato per consentirci mica perché chi è pieno di succio
0: Si va già storto dopo
1: invece che si può tagliare a luna vecchia quando un succio è in derradiche non si intorcia più nulla ma quella di noi sta da perdere
0: ne parlavamo ieri in casa e mi diceva quella è una sabbianza quantunque tremenda in seda taglia o legno eccetera di seguida o gorso di aluna eccetera di qualcosa che si perde allora
1: c'è da perdere c'è da perdere quando è buon sitato un ceraro a fare così c'è buon sitato a luna vecchia non è mica possibile c'è una sitata la luna nuova quando uso quando usuccio golla aiuta l'occhi a apresi ma questa c'è da perdere non è mica Giuseppe di Vizzani che l'ha inventata qui
0: Ah, quelli è più vecchio del mondo, quanto a me.
1: Dunque, noi abbiamo una certa età, è così, io stamane mi ho messo un bicchio di vasoli, di vasoloni, a luna nuova.
0: Ecco. E dunque i primi vasoli...
1: C'è poco a fare così.
0: I primi vasoli...
1: Allora, o pino a fare così di no, si è bottagliata contro luna. A contraluna non mica i seppi di Vizzani che l'hanno inventata qui noi se non ci vecchi ciò che è che noi non mica trasmette non si interessa nemo
0: dopo si perde peccato perché io mi ricordo Babone quando eravamo giughi quando andava per queste macchie di urte si dava anche burro per le macchie e di gira così se carchi si abbassa per questi luoghi
1: esattamente ma cadena a me ma cadena a me a parte un mese di marzo io sempre una cosa a costo è tutto grento
0: ah ecco
1: questa cosa ma noi non possiamo mica trasmettere noi, per esempio.
0: Ah, boh.
1: In generale non si interessano mica, non sono mica affitto un caso per caso. Ci sono che si interessano, ma in generale non si interessano più.
0: Ah, è potente.
1: Per finisce, state attenti, per finisce. Come ho spiegato, per esempio, qui i tetti delle case si vicinano col pino, la riccio, a larga, a luna nuova, state attenti. Come spiegate? Con una punta che gli è entrata 400 anni fa o 300 anni fa, non gli è più a cacciare.
0: Ah, si va già bene.
1: Vi rendete conto? Ti sono obbligato a tagliare un pezzo per cacciare la punta, non sorte più.
0: E
1: gli parevo il buon castagno di nuovo.
0: E perché facevano anche di radio fumiga o legno, no? Di nuovo facevano.
1: Non c'è bisogno. No, non c'è bisogno.
0: Oh.
1: Figliate un pino a luna nuova. È un castagno a luna vecchia, e te la vede. Ma solamente noi ci hanno trasmesso, ci hanno fatto questo affare qui, ma noi non dobbiamo mica va.
0: Forse che chi si interesserà
1: da qui a poco,
0: non passate mica.
1: C'è una tagliatura da tutto il mondo. Io l'urto, ce lo vedi a luna, manco parlando di piantare contro la luna.
0: Come abbiamo detto una urta, ci vorrebbe scrivere tutta questa sabbianza gusti.
1: Sono d'accordo con voi, papà. Ad interessare a quale?
0: Ad interessare perché costito che è mamandusca. Mantuado ci vorrà. Ci abbiamo detto che i dampi scambiano, ne parliamo tutti i giorni. L'acqua da mancare, dunque le culture non saranno più le stesse. Dunque ci vorrà da presa a me a conoscere, arrivare a portare all'urto gasano, caviamo a cantare i gas e tutti i corsi la via, lo poco briso.
1: Allora c'è chi parla o no, per gli animali, ma io l'animale non ne parlo mica.
0: Ah.
1: È un soggetto con cui non conosco mica, non ne parlo mai. Dei pastori, io a caccia e tutto, fece andare a luna per parecchi affari. Dunque ho visto, sono mica lo
0: Ah, no, ma io la so chi l'allievo di bestie si va giù a luna.
1: Questo è un dominio, io conosco mica, non ne parlo mica. Quando in Davita c'era a parlare di qualcosa di buoni fitti, lo strumento non serve a nulla. Per passare a Dio serve a nulla.
0: No, a quan bocca duro.
1: Opa, a domani.
0: Dice a ringraziarvi a domani, tenite volte. A Begi. E non andiamo mica così lontano, andiamo in corti con Stefano. Saluto a te.
2: Saluto,
0: va bene. Va bene, poi.
2: Insomma, questo esempio tutti i giorni si ne impara.
0: È una fortuna da monta da velu.
2: Giuseppe è un bravo uomo.
0: E altro. E poi lui conosce la sua.
2: Ma tutto ciò che lui fa, ci sarebbe da messo in iscritto, proprio lui mette iscritto, che non possono mai testimoni.
0: E cosa gli ho detto io? Ce l'avrebbe a portare un cuburo i studenti dell'università di urte?
2: Ma guarda, non ha mica scritto a registrare, a voi va.
0: Io
2: so che se ne ha avuto dando l'affare per registrare, parecchio affare, ne ha registrato anch'io, che ho campato sempre gli amici. E poi mi ha campato che c'è una generazione che ha imparato con lì. Io imparavo con lì. Questo è imparato.
0: A fa un giro di caffè curtinesi, no?
2: Il caffè, mica tanto che il caffè. Non sono bevo mica io allora.
0: No, ma anche bevo caffè,
2: No, io questa sì, questa allora ne bevo campato oggi, ma voglio sempre campato di vecchio perché mi sono messo un capo, se voglio imparare qualcosa, non voglio imparare che qui vecchio qua.
0: Ah, se li erano sempre qui, pare che umano la viamo.
2: E per un frisco appena memoria a chatti che un anno che avancia un capo e che di che erano così e qua. Avanti un passato coloniale con un cavello.
0: Come tutti i paesi di un mondo.
2: So che hanno fatto un fiume benivolo, non erano mica andati da Daesh. Quando si sono curati a bruciare 65 persone dopo un 20 calacuccia e impiccare 11 persone in coscia. No, non si dello da 11 anni. Pensa, non c'è mica scordassine.
0: No, allora, ma tutti i paesi sono...
2: Ha giurito a pagliare l'impiccato di Giantera Murocchi, che era un grande poeta, che se n'è andato un po' presto. Gli voleva portare un omaggio oggi. Allora, perché coscia meglio un paese.
0: Ah, di Niulu.
2: Coscia un paese.
0: O paese di poeta.
2: E cioè, no, i poeti sono all'acquale.
0: Ma ce n'è di non coscia, no?
2: Ce ne dico ancora. Don Luca, come ha detto rimane quando l'ha fatto lì, non pensava mica a trovare tutti i sibueti, eh?
0: E così mi ha detto una volta in caro di un bastia.
2: E ma Don Luca, questo è di un altro affare. Ah, qui siamo un po' più filosofi.
0: Ah, è lui, musicante, suona di piano, di cacchisia.
2: Buoni. Allora, pagina i rimpiccati. Se vuoi un deniolo, ci vedo un convento. Più tempo d'aiolo, un cinaso assato bianto, erano una sessantina, ciò si impetta lo spavento. Dopo stati straziati, dai oio che macello, parecchi furono piccati, ce n'era anche uno zitello, l'hanno tutto sfracellato e di rote di coltello. Oggi chi è oggi in coscia, fate cica su una cria, si batte sempre l'angoscia, te su i Marco Maria, era questo suo nome, manco 15 anni via. Se può ogni deniolo, ci viene un convento, a ramma d'ogni fiolo, agisce un cuento, libertà, libertà sempre, dopo tanto spavento. Eccoci.
0: Ehi.
2: Allora, tu Marco Maria Albertini sarebbe stato un grande zio Moabone.
0: Ah, un goccio.
2: Perché nel noi ci sono assai Marco Maria. E in corso con... E Marco Maria per me sotto una goccia.
0: Ah.
2: Sotto una goccia, tutti Marco Maria.
0: Nostro ceppo, dice Radio.
2: C'hanno un ceppo in coscia, perché i Marco Maria portano nomi su Zidil, vedete?
0: Sì.
2: Papone si chiama Marco Maria, ma quello era Memmi.
0: Ah.
2: Ma sua mamma era un Albertini.
0: Così...
2: E Zidil sarebbe stato un Sione della mamma di Wabone.
0: E così tramandavano a memoria di Zidil.
2: Bellentesa. Perché in coscia ci sono Albertini e in Albertaccio di nuovo. Ma la speranza tra quelli di Albertaccio e quelli di coscia sono i nomucci. In corso si chiamano Marco Maria, Gian Battista, Ioanni. In realtà c'erano i nomi giuifi, Salomone, Abrahamo, Joachim. Vede, e so chi fa l'esperienza tra l'Albertini, l'Albertaccio e quelli di Goscia.
0: Allora, hanno i nomi di Bibbia, dice Radio.
2: E
0: di Anziano Testamento.
2: Io non ci capirò quello Testamento. Morirei a Giuseppe, qui a Luna Piena. A notte serve ai pastori e ai ladri. L'unica che può piantare.
0: Da non fare un'ultima, non ta banda.
2: Voyaggiare di notte, quando montagniamo i bevi, voyaggiamo di notte. Se ne va una piena, si vede a meglio.
0: Si vede come vogliono. Ma di bello. Queste macchie di più facile.
2: Oh, babbi, lascio lì.
0: Stefano.
2: Buonasera, alla prossima.
0: Aspettanto a domani di ore. A presto.
2: Salutate a quelli che bene. No?
0: Non ci mancheremo. A beggi. Ciao Stefano. Ecco, cosa eravamo? Un popolo di viscadori, pastori, di giodino, di professori. Eravamo una varietà di livelli sociali e di professione, ma con tutti una sapienza, una conoscenza di natura che era particolare. E oggi siamo un altro affare, siamo diventati un altro affare, non è mica più cattivo, ma di sfarente. Siamo diventati e sono diventato di un nome di una canzone dell'Alba, Hawaii ci ridurremo dopo.

0: pezzo diventato l'alba esciuto 5 anni fa, canzone esciuta 5 anni fa, non ti usa dischetto a principio, e ritroviamo qua Battisto Grossetto. Saluto Batti.
1: Saluto a voi e a tutti.
0: Salute.
1: Allora, c'è qui chi ha sempre ragione, c'è che farla imparare all'università i ricorsi, di alune, di tutto.
0: E gli...
1: le piante, per l'albero, per i pesci. Diceva questo saliceto l'uomo adesso, era anziano.
0: Gli...
1: ma non è mica ritenuto bella, un giorno che dice, quando una vacca per il motore, per esempio, al giorno onesto, mi sbaglio, come può darsi, Uitero nasce mascio, se lei al giorno rocchio, Uitero nasce femmina.
0: Oh,
1: oui. Era anziano, mi sapeva,
0: ho tanto marchio anche bellumi.
1: A può darsi.
0: Fermo bassa l'informazione così a.
1: Scusate, non so mica un giorno che, per esempio, un giorno Roppio se era Utero nasce a mascio.
0: O Vemino, eh.
1: E un giorno Nesco, lui, un tre, cioè,
0: vabbè, così.
1: A sapia. E dice, aspetta, l'esperienza che vi ha detto. Ma guarda, qual è che si acquista?
0: Ah, oggi è un suo amico, eh? Forse Garchi Pastore.
1: Non sarà più niente. Teniamo in riunione, parla di agricoltura. E anche un San Pietro di Venero. E ha commesso i pedi, a Maria di Brassetta, a Maria di Brassetta, davanti alla provvittura, o comunque in Pusciatella, tutti i centri della riunione, fatti andare all'agricoltura, in certe.
0: Sì.
1: Il Bergodere era di San Pietro di Venere, costruttore, e questo era di un paese più alto di Corsica, che via Galasimo.
0: Un amico Luzzi.
1: Insomma, il cammello è stato di Galasimo.
0: Ah, di Galasimo, boh,
1: subito. E mi sapia, affaccava un cappello. Un bastone, tra i buchi e voi che si era fatto pigliare poco con certi travagliando i buchi.
0: Ah, Ugocio.
1: Lui vi tagliò un piebù, ma per breve.
0: Ugocio, ne sapio.
1: Ne sapio, quanto un pezzo, un prete mi può venire. Ma non mi è ritenuto tutto, era un giovane, votando.
0: Ehi, ho sentito mica sempre sente di nuovo.
1: Lui è tutto a registrare, lo scrivo.
0: Se ne abbiamo registramenti di tutte queste cose.
1: Tanto un cennere.
0: Aso.
1: C'era nulla tanto. Ma ne sappiene, io mi davo.
0: Ah, sappia
1: tutto.
0: Ce l'ha di chi campavano Guanadura, dunque forse.
1: Campavano in Guanadura, sì, tanto l'usina non c'era mica un corte, non c'è mancava.
0: Ah, non c'è manco di. Però nulla nel manco. Forse il canterino è giunto una volta, ma addirittura l'usina non avevamo mica.
1: No, l'usina non avevamo mai.
0: No.
1: Era così prima, non si sapeva, era anziano, voce così. Era pratica, e poi segue.
0: Si tramandava di leva un po' leva.
1: E
0: i giorni a mezzo ai vizi.
1: Per esempio, qual è la casa qui? E se vuoi castrare una bestia, per esempio, di giugno, un barmichetto, se vuoi passare, dopo un 15 agosto, un barmichetto di amico. Allora spiegatemi questo.
0: Ah, ecco, è paluca.
1: Come?
0: Ah,
1: io invece porcate, la sapia di questo.
0: No. Campavano con gli animali, dunque, la sabbia, non campavano...
1: Campavano con l'animale, sapiano i pastucci, sapiano quando giù a segnare, quando giù a...
0: Esattamente.
1: Tutto, quando giù a tondare, sappiamo tutto.
0: Ah, oggi è buono, ad un'era si va già poco presso sempre, non te dice
1: nessuno. Quando è temporale, insomma, che tonda. Quindi si stanno pure. Perché l'indomani sta tutta la banda. Ci sono che un DNA, anche più vende, no, ci faccio mica, dice.
0: Ah, normalmente no, si faccio mica.
1: Sono come noi, attenzione.
0: E poi anche per l'anno.
1: Allora vi lago, buona giornata.
0: Batti, ringrazio Abi e a trovarci presto.
1: Buona giornata.
0: Altrettanto, ringraziabi a Beggi. E in corte a Waku, Gabi, buongiorno Gabi.
2: Saluto, ba.
0: Salute, come andiamo?
2: È sempre così, mai bicio.
0: Eccoci, tocca a Muregno.
2: Allora, saluti quelli che sono passati.
0: E?
2: Che le canavane. O Carcano di Corti.
0: Stefano.
2: Questo ne sa. Ma come mi caccio?
0: Ma tutto il mondo ne sa, ma mi pare che in Dida Ostra tutto il mondo ha la sua pietra da buttare.
2: Tutto il mondo ha la sua pietra, ma che ne sanno più. Ne sanno più che me, io sono stato Carcano, ma. A scuola sono andato poco, sono stato più caricato.
0: Ah, ma di volte a scuola non si impara mica l'essenziale, diremo.
2: E un gosso l'ha imparato un caso, non che luce,
0: E
2: mica guardato. Allora, via che hanno studiato a Milano i Vezzani, la male pianta di musica che ha fatto è questi sono buoni mio qua.
0: E vabbè e facciano un'animazione dopo
2: e dopo non so come. Bon, allora rimane sono due persone, ma ho studiato due questioni. Una mi pare di avere la risposta appena, ma lo ho mandato. Come si dice in corso porcentaggio?
0: Il porcentaggio
2: è percentuale.
0: O percentuale?
2: Ah, sì, c'è così.
0: Passo di via, enfin, in tutta maniera.
2: Bon, percentuale.
0: Percentuale.
2: Percentuale, d'accordo, l'ha registrato. Percentuale.
0: Penso, un dopo ci sarà un'altra maniera di dire, sicuro.
2: Quelle che hanno
0: a digerano.
2: E la seconda va i fedeli che vanno in cieco. Allora io aggetto i gesari. Che ne pensi?
0: Perché mica i divoti.
2: Eh?
0: I divoti.
2: Di
0: no, perché
2: si può dire.
0: Ma qui siamo piuttosto un sinonimo, mica.
2: E,
0: voilà.
2: E si può dire un questo. Bon, io direi sempre questo sono Cesare, questo sono Cesare. Non credo tanto perché frequentano
0: io. Io dopo sono mica so predini, sì, ma bon predino di piuttosto.
2: No, i predini sono più stretti che le predini e quelli che servono, no?
0: Di no. Allora, quello che serve sarebbe l'abbadino, no?
2: L'abbadino. Io ho detto che è l'abbadino. L'abbadino
0: può essere un sacristano,
2: no?
0: Di
2: noi, di
0: Berra, sì. Sì. Ma in tutti i casi...
2: C'è l'abbadino perché l'hanno fatto più di 10 anni in corte, in scuola, di quando era giù così abbiamo messo un paese, ma ho fatto in corte per altri 15 anni.
0: Allora, in due, in Sant'Agro... Sant'Agrogio o Sant'Eova?
2: No, qua su, a Nandesio. In Sant'Agrogio, in Sant'Agrogio, per certe circostanze, in un Sant'Agrogio. Quando arriviamo a mettere una vestita come domenica, avevamo la vista di Sant'Agrogio e poi partiamo dopo un processo. Oh, ma se no, qua su.
0: Ah, qua su.
2: È una decisione,
0: A Chiesa
2: Maiore. A Chiesa Maiore, grande.
0: Belle stonde di vede.
2: Allora, aggiunte la situazione qui a Bavada, facciamo una conferenza anti Gortinchi.
0: Esattamente, stasera.
2: Oba, i Gortinchi è sotto il mica Iuso.
0: Di Bogiu?
2: Iuso.
0: Ah, non so mica perché, allora, sono arrivato bene perché non è mica mo specialità, ma i Gortinchi erano signori che avevano una signoria quando a me di a poco presso Vio Morbo fino a Casinca.
2: Ah.
0: Dunque, e andava fino a Corti, eh. Oggi entro Corsica, dire una famiglia, ma io. Bon, erano barretti numerosi.
2: Perché in Bosio ce ne alza i Gortinchi.
0: In Bosio di Nodi era una. E faceva parte di a signoria di Gortinchi.
2: Ah, può essere,
0: e penso che i Sogastelli, insomma, ricordo bene, si chiamavano sempre qualcosa come Pedra le Rada, Pedre le Rada.
2: Perché c'è una famiglia che ha un castello, e dicevano castelli di Cochinchi.
0: E allora, una lea c'è.
2: È una lea, quelle che gli storiani
0: hanno. Ma è un pezzo interessante, e ringraziamo a Pierre-François Digara, che è quello che fa stasera conferenza, perché chi... I Gortinchi di un pezzo maio di la storia di Corsica e se ne parla poche mica.
2: È vero. È come avanti del pezzo della rivoluzione da Ustano, si ne parla poco di Gardone.
0: Appena di più, ma di vero che si studia mica abbastanza. Diremo la storia in generale, certi punti di storia lì. Voilà, ci mancano certi punti di storia.
2: Ma rimane l'intento. So come si chiama una, so qua poco penso che è lì, ma a me quando posso un tagliaccio, ma che chiamate il suo paese?
0: Liliane.
2: Liliane, guarda, questo. Questa chiama il suo antello, il suo coccio barista. A me mi è accaduto, la regione che la dice che tagliaccio si sente meno con l'Augusto, è vero. Io nell'anno del 93 o va, a sentire la droga allo spiaggio tagliaccio, era solamente tagliaccio. E ho mercato, ma mi ha chiamato tutto italiano.
0: Ah, bon.
2: sia dell'Ariane sia dell'Ariane. Beh, e ho parlato a corso.
0: A quel palù. E pourtant, comme dit Gouzan, tu as du l'ami, il y a encore Barent in Ayacu, si sente quantunque le haute ou gosse, oh. È più difficile. Si sente di meno, digeremo, c'è una qualità scema, anche di bueda, di canterine, eccetera. Ma si, in caro di tutti i casi, si sente di meno. Bon, corti, ne parliamo, che ti ho corti di una gita. Corso vona 100%, quasi, ma di bere chi in Cismonte c'è di più logo d'or in Carugio.
2: No, non da, io lo faccio. Poi è una che c'ha.
0: Oh, Madonna, allora. Ciò che risponde per così, no? Stasera zuppa di musumi.
2: E va.
0: Ecco.
2: Siamo a Carugio.
0: A ringraziarvi per questa storietta in tutti i casi.
2: Allora,
0: a ringraziarvi assai. A beggi, buona giornata, a beggi. E ridroviamo a John Santu, a Naiaccio, che ci ha dato uso barè, non ti ha stuvato, Gusti.
2: Salute. Allora, un passo avanti,
0: vabbè.
2: Un caldo.
0: Ah, Gusti ha in RCFM, si muove fresco, eh?
2: Ma qui fa, oggi mi pare faccio meno caldo
0: quanto a me si è calato appena, ma bon.
2: È calato un po', ma faccio sempre caldo, eh?
0: Ah, lo sentimo passare, eh? È un sproposito.
2: Oh, voglio dire un affare.
0: Io non sento.
2: Batti parla sempre il grossetto prugno, ma sapete perché si può perché si dice prugna?
0: No, allora perché?
2: Ah, mi pare che sì, una casata che è una che sta vicino, un tipo che si chiama a prugna, si chiama a tetta, ma si chiama a prugna.
0: Ah, va.
2: Ah, oui. Ma non so come, non sono mica sicuro, ma tu hai altro mandarle.
0: Eh beh, domandiamo a niente.
2: Grossetto prugna, ci sei casati prugna.
0: Ah, forse sarà o Bezzo o Baisolo di Grossetto di Brugna, di Aiente di Avamia.
2: C'è qualche casa pronti, si sente di casa, come non può tornare a casa.
0: È come un paese di me, casa Bieraggi, si chiama casa Bieraggi perché dirava mia Bieraggi che ci sta, a Mantuado, ma se no, di volte un nome a casata da uso nome al paese.
2: È vero, è vero, è un nome al paese, è giusto. Ma io non affare,
0: io sento bisantimo male gusti, mi pare.
2: Taglio un po' di colchetti, sapete? Si trova più rutinario in corso, è sparito.
0: Ah, di vera.
2: No, ci c'erano anche nel paese, anche a Piazza Battuta c'era un rottenario. Rottenario, rottenario!
0: Così di gira.
2: I suoi bisogni con te, c'è un francese, c'è un italiano, c'è un corso. Ce n'è più rottenario.
0: Dunque si può più a ruta e...
2: siamo ricchi, siamo tutti ricchi i corsi, tutti. Temo BMW, elicottere, temo tutto, manca nulla.
0: De volte manca l'essenziale.
2: De volte manca l'essenziale.
0: Mi
2: piace tanto sta vita così a me.
0: No, quantunque ci so bella fare. E per i Gurtele di Geradio Ghi anche un cortelladio, no? Un po' mica a Ruda e Gurtele, un cacchissi, non so mica.
2: Grittimi che si face così a onero, eh?
0: No.
2: Ma dopo viene nel gendarme, usate clarino, scendo, va bene, va bene. E dopo mi trovo in tribunale.
0: Scemo gore.
2: La che mu gore.
0: E poi usti in giustizia di un'altra fare,
3: Ma è un'altra che faceva un amatore così, cioè, ha rotto questo coltetto, sì. C'è a Pesana, c'è a Lima, c'è compagnia, ma è scambiato un tempo, eh?
0: E il suo amico forse...
3: Allora, vi mettete a vedere i vicarini a Nantale Sanguinario, a Nantale Corso Napoleono. Venne subito, siete interdito, si è dei piccani, sono pao enorme, eccetera, eccetera.
0: Ah,
3: mi capisci ci voglio lì.
0: Ah, io so,
3: sapete, siamo.
0: So che li chiamano enorme.
3: 2027, tu. Ti capito?
0: Aggiunteso, no, ma di vera che è enorme oggi, restrizione, condizione, ce n'è assai, dunque di più complicato. Ma per il quartello, penso che un quartellaggio, se non c'è mica un quartellaggio, è con un bolemico, anche un stazionario, piuttosto. Che chi sia da
3: avuto. Lo stazionario, no? Di stelle stesse, sono dichiarate tutto. Tutto. Ho tempo così, va.
0: È così, è l'epica odinca.
3: Ma Mattia di la verità di Nanzi ci ha parlato di lei, che non è più come Nanzi.
0: Ah no, ma bon, penso che Dio gli stesse a fare per un mondo sano, mi casualmente di noi.
3: Ah oui, ben sicuro, è un mondo sano.
0: Di un mondo sano dopo ce la conciassi di
3: oui.
0: Quelli che hanno conosciuto una gossica di tempi lontani di ebera con più di stessa, ma dopo bon. Beh, quei giorni, dei volte, c'è quantunque una brama, c'è una ricerca di ste conoscenze anziane, di lingua gorsa, di lusi. Dunque, penso che non è un convenito da fare.
3: Allora, gli ho preso un taxi perché l'altra volta, che mi ha detto, resterà, faceva talmente caldo. Quindi ho visto, e gli ho mandato un taxi e gli ho detto, ci va a portarmi a Tel Carrugio. E si è messo, si compra un paio di corse.
0: Ma buono.
3: Volete va. Ha detto così. Volete che non c'è nemmeno amore che parla di corsi, ha ragione di corti.
0: No, ma dopo. Bon, ciò
3: ci sono che parlano di corsi, ci sono che parlano di mito.
0: Ma dopo.
3: Perché non ti diciamo la vergogna, non è mica vergogna di parlare di lingua.
0: No, ma di bere chi devo te, niente si gira, so dico una parola con un'amica, so mi sbaglio.
3: Ho paura di sbagliarsi.
0: Ma di tutta maniera ci sbagliamo in tutte le lingue, perché in francese niente si sbaglia mica, dunque bon.
3: Si sbaglia mica,
0: E di tutta maniera si impara praticando, dunque c'ho la pratica e basta.
3: Ma un taxi di questo qua di tutti i corsi. Ma di tu, se compra un pasco di sì.
0: Ah. Vabbè,
3: ho portato al Tel Carrugio o vicino a noi da Ponetta. È stato pagato un gran francese.
0: Se lo vuole imparare, oggi ci sono ancora oggi le imprese, i luoghi da imparare.
3: Non è tempo, qui siamo contro l'invece del 50 euro, non è mica tempo di andare a perdere il tempo, a cosa mi serviva?
0: Giusto appunto ho capito che l'hai già niente in corsica. Se non capisce mica so chi si dice quando lo travaglia di chi ha bisogno c'è.
3: Voilà, normalmente non capisce.
0: Dunque
3: andate in Algeria, se è arabo o in Tunisia o in Italia, porta il ricuano, cose. Io conosco i corsi, io ero in Brasile per parlare anche qui qua.
0: No,
3: ciò che dice... Io conosco, si chiama Leonotti.
0: A ciò che dice...

0: aiuta me ne puti, hanno come fratelli problemi in corso, a me ne puti sfrancesani sempre. Dici, se ti monti, prendo la servietta all'hotel, all'hotel, mi pone da. Tu senti da una 50 euro, ma a dedica è corso.
1: Yeah.
0: Io fa con più papà, mi si vuole dopo la dedica francese. Dice allora sei morto. A chi capito? Dice allora sei morto per 50 euro. A chi capito?
1: Ah no, ma di bere a bordo voce la rida usin sull'amore di la lingua di un ristorante, ma basta
0: poco. Ma io vengo tutti giorni a prendere il pane, sono obbligato di buon sugo, buona pulitezza. Se dico, datemi un curcone, datemi una vita, che scusate, sia. Mi taglia tutto.
1: C'ho la mantenere lo sforzo di Geremo, perché così... Dopo imparano chi c'ho la
0: dita. Parte so di età, quando un uomo mi capisci e voilà.
1: Normalmente tu impareranno perché ma bello più in maniera generale, c'è quantunque una rama di lingua grossa.
0: È vero. A me mi dispiace. Come se glielo mandare, se non mandare il cane, dammi un recare. Chi mi è un pasticcio, chi ho recare?
1: Ma arriverà lì.
0: piano piano, speriamo
1: e travagliamo.
0: Io volesse.
1: Gian Santo, ringraziamo assai.
0: A
1: Beggi, buona coraggio. Giornata.
0: Buon ancoraggio, buon coraggio, la salute.
1: Ringraziabi. L'avevamo questa speranza Agusti di rimettere la lingua grossa al primo piano in casa sua, in più di qui, e di scopo di noi di Aosta, di Barretti a Soggi, di Barretti e Mosse. Dunque non c'è nemmeno che scoraggisce, sì, e l'avremo questo tempo di lingua grossa e la radio di tutto la canzone esordiente. Ci ritroveremo dopo per di Aosta 04 95 32 22 22.

0: E qua esordianti la Vara e ridruemo a Filippo. Buongiorno Vili.
1: Saluto a tutti i nostri amici e salutiamo il nostro amico Gian Santo a Reggio. A Reggio poniamo le mogli

0: parlare le muette parecchi ulti e un gosso sicuro si parla in casa, ma si parla in un cheruglio, si parla in un quando l'usi bu e di tutte le volte che quando andiamo a comprare qualcosa se l'usi bu parla corso sì. piano piano con quelli che vendono, se non sono mica corsi o se non parlano mica corsi, piano piano, come avete detto, si metteranno piano piano. Aia. O manco le parole più usuali e sono capace a ridere e poi impiegarle.
1: Io so che dico io di chi ha mentuato e anche di dire all'amico Ioa Vivarelli cosa ludo di Gabigosso e di Bastia che dice a te. Tempi fa eravamo a tavolino, eravamo cinque, si faccava a chi si parlava grosso e ci mettiamo a parlare francese, ma un'altra lingua. E l'imbarcio, cioè la mantenere la lingua grossa e dopo hai anche imparato in immersione, giusto appunto. Per tu vado di domandare un caffè in lingua grossa, di domandare un pezzo di bone, una
0: sua sicuro. Vabbè, ce la fa da una maniera, quando si accoglie che chi sia con parla mica un grosso, mica scusarsi, ma ci va di bombe, noi parliamo grosso,
1: mica di
0: se vuoi capire qualcosa, capite, piano piano già ti aiunge, così e noi parliamo
1: grosso, sbogliatevi.
0: Ce le mettiamo a maniera, qua a maniera, piano piano, e forse tutto va. Perché assai, parecchi vinciuti, io lo aiutato come tutti, parecchi vinciuti dice non capiscono mica il gusto, ma gli piace la musica della lingua russa. Veramente di una lingua che bella, allora se le parlano a cui più
1: allora va a dire per conto mio in pratica lingua bastia gli ho fatto i conti e statistiche di ante la erenti come sempre aggiungo che non quelli che erano scritti in lingua non parere di lingua gorsa principianti in generale 60 zette insomma ricordo perché sono mica vaganze ma quasi ma 60 zette per cento di ante scritte erano niente chi di un dia mentre la nada o che erano guida boi gartimese e dunque questi qui mi dicevano no ma sappiamo che c'è una lingua gusti non è mica francese chi dia la lingua di un luogo e a volem imparare. E dunque si scrivono e imparano. Dopo l'astrano d'altre radio, eccetera, bon, c'è anche radio professionale, ma in tutti i casi, stai ante gusti, sbarca.
0: Non erano mica gusti. No.
1: Assai sono giunti gusti per il lavoro, d'altri sono giunti perché si dramudavano, eccetera, eccetera, ma in tutti i casi, tutti mi danno a poco bri sugli stessi discorsi di sappiamo che esiste una lingua, chi è la lingua grossa, non è mica la lingua francese, dunque cerchiamo di impararla.
0: Questi di sicuro l'hanno imparato, poi sicuro l'hanno impiegato, questo è sicuro. Se li sono appassionati, mica è appassionati così, se li giungono così con la passione di parlarla, come che sia che giungono in Inghilterra.
1: Esattamente.
0: Se li è appassionato, se li si mette, si sboia, piano piano si sboia in inglese.
1: E
0: un gorso è lo stesso.
1: Esattamente, dopo tocca ai gorsi, i gorsovoni di Gerardi, hai responsabilità, come lo si dice oggi per i giornali, di creare una società con ambio corsovono, con l'arnesi, con l'emissione, con una signaletica, eccetera, eccetera, per fare una società corsovona in tutti i casi. E dunque, ma brava c'è.
0: Questo è più importante. Allora, per stare nel suo vino gustivo, forse l'hai già detta, ma facendo un ripeto servirà a qualcosa. Parlate gusto. Ecco. Allora, sono nato e ho campato in continente, in cui la nostra lingua gusta lì in giro, per mantenermi in un nostro ambiente e di a nostra aria un perde un respiro. Di così spaesato che mi sono fatto, raccogliendo ogni parola e tantusi, per arricchire a mia memoria desiderato, per questa non c'è nulla che mi rigusi. Ma gli scorsi soli un po' non sta per maestra vocale consonante, se non si mette passione e volontà, ogni momento e di maniera costante. Per me non mi sono mai posto la questione di un mio sangue, di un mio raighe. Le stesse a quelle di Roavo e di Roabone e di nostre famiglie e più antiche. Come un vero dono, ha ritrovato l'incanto della nostra lingua materna e posso dire che mi ne do beato di aver capito che la serie è eterna. Così, se noi tutti facciamo un bello sforzo per augurarla sempre di più e a spesso useremo biati da un rimorso di un destino tragico sempre promesso. Parlata, la lingua sarà sempre viva, disposta a accettare o più bella bene, un'essa abbandonata o cattiva, e poi via a sta chi li convene. Non quest'ultimo punto so pieno di speranza. Ecco.
1: Ehi, giusto appunto, una bella lezione per tutti. Ecco. Non ce l'hai mica scoraggisce, sì.
0: No. Ah. E sapete, da voi che voi siete qui, facendo una quasi incisione.
1: Oh, yeah,
0: l'amore ripetuta o manco due o tre volte, come lui dice Angelo Anni, a cui spera, satispera.
1: Di bene, è sempre. Da maniera è cose, è cose giuste e sante, c'ho da ripetere.
0: Ecco,
1: no,
0: ecco,
1: no, ma di bene a chi non ce mica scoraggisce, sì, e pochi
0: no, ci sono. No, mica scoraggisce, penso che ce l'è poco con dei commerci, ma io ho il mercato, ce l'è poco con dei commerci, anche questa mano sono andato a fare i corsi, una cosa, sul peretto, per se volete, questi sono parecchi corsi, per cercare qualcosa, non mi è manco venuto un cavo di parlare, devo andare in francese.
1: No.
0: C'era un audio magazzino, le cose, dove si trovano, io un po'. Allora ha detto, aspetta, non so mica, ho pensato, vieni qui, faccio piacere, e poi piano, vabbè, anche quelli rettori dei magazzini, quando li erano i giovani, mica mette un corso come solo a 15 giorni per farli lavorare, perché allora no, ma di se voi volete fare un sforzo di parlare appena corso, penso che sarebbe una.
1: Ma sapete, si va già un sforzo di Gerardo, ma un sforzo perché chi c'ore ne scuole, ma un cuburo già di volte l'avevamo anche noi la soggi infirmiere, l'aiude, chi va in casa, dottori de orte, fa che noi dice non ma io lavoro guai intenzione, mi giuro un paio di corso.
0: E voilà.
1: Di un arnese di nuovo vatto di essere professionale, un arnese di più di lingua corsa.
0: Sicuro, parlando di infermieri e di dottori, quando gli vanno in queste persone anziane, se gli parlano un corso, la persona in più confidenza.
1: Ci spiegavo, specialista, dottore, specialista di Ugan, che una volta di noi pratica di Mambastia. Mi sono visto che quando hai gente in servizio gli parlavamo un corso si rimettia mica in maniera spettacolare
0: e poi nasce una confidenza con un dottore, con infermiere, che un malato si sente quasi in famiglia,
1: sente in casa e dunque si rimette di più dunque a tempi odi di anche, perché parliamo sempre di lingua corsa come un arnese culturale, ma di anche un arnese professionale.
0: E
1: poi a momenti di unire i nostri idei con la corsa, chi è lì?
0: È una bontà per avanzare.
1: Abbiamo fatto una scommessa bellissima a Nantas con la corsa e penso che coglieremo i frutti da qui a poco.
0: Che così sia. A presto, un saluto a tutti.
1: Tono, un ringraziamento a voi e a trovarci presto.
0: A presto.
1: Buona giornata, bene, giovedì. Monsieur Amado, a Barada. Saluto, Amà.
2: E saluto a tutti quelli che sono passati.
1: Saluto, amigaccio.
2: Sempre così è preso le gambe.
1: L'altra volta ci ne siamo scordati. No, l'altra volta abbiamo mancato, ma che godo,
2: No, ma c'è stato a vista di un paese, c'è stato parecchi affari, ha aiutato a mio figliolo.
1: È sicuro, anche assai.
2: Si faccia che c'è un caffè qui,
1: c'è una vista da monte a Barada,
2: San Lorenzo è stata una bella vista, veramente i giorni si sono impegnati tutti, hanno fatto un bel banchetto.
1: Cioè,
2: dopo c'è stato Wallo a sera
1: in San Gavino
2: di San Gavino, in piazza San Gavino.
1: Piazza Isa.
2: E di sera abbiamo avuto un'altra conferenza con Piero Santucci.
1: E cosa lo devo?
2: Non trovo Castagno. E ci diciamo, ci hanno cantato. Per ci fare i sabbiamo, ma per ci fare la Montparadi. E che lo continui così a sensibilizzare a gente che giunge in vacanze, ma che ogni tanto giù la rinfrescali appena a memoria.
1: Per tutti. E di bene, no, ma parlavamo di programmazione a Barada, di quanto che ne parla, enfin, ne parlo tutti i giorni, non parlo da Gogiso, ma anche stasera una conferenza non te Gortin, che mi dico, domani corsi la genealogia.
2: Finalmente ho giunto.
1: Finalmente, ho di Genova anche. Perché c'è anche l'intervenzione di Sebastian Celeri in architettura, Angiuli d'Antonetti che non conosciamo tutti, Marco Casano. Quantunque si passa qualcosa,
2: sì, veramente. Anche stasera non ci vuole Radio Micaese, c'è Goberti a portare la roba. Si va che non ci vuole Radio Micaese.
1: Ah, ma che sia verrà un filmetto, spero.
2: In caso mai domani o dopomani sarei appena libero.
1: Ah, beh, così sì.
2: C'è un proverbio che dice non tavo castagno. 100 anni bullone, 100 anni castagno e 100 anni gaone. E se mi diciamo, se piantiamo un castagno uge, non piantiamo mica per noi.
1: No.
2: Come l'hanno fatto i nostri anziani. Se tu sei i pochi castagni che lo ferma sono grazie a lui. Mi ricordo un mappone che ne ha piantato qualcuno e ora sono belli castagni.
1: E piantiamo per generazione? Per
2: sì, un castagno si pianta per generazione.
1: Mica per noi.
2: C'è un albero che è fruttivo e campa con l'uomo. Si domani l'uomo l'abbandona, io ho salvato così mangia.
1: Così mangia a Ringore e poi non è più castagno che non.
2: Non è più castagno e poi c'è la dica di Nunca, ci sono i burci, ci sono i cignali, ci sono le vacche e tutti mettono tutte se raiche da sopra a sotto e a Maradia abbiamo come custia.
1: Ah, Biagosti, perché chi c'ho la corali come un lato?
2: Domattina se può piantare un castagno, un pullone piuttosto. C'ho la prudisero, perché ultimamente giungono le vacche, si mangiano, e poi c'ho l'anacquallo, con questi calori che lo va già là, se non è mica anacquallo, anche se lo. Si pianta profondo e soffre subito.
1: No, ma per quello che a mano dell'uomo è importantissimo.
2: Assai importante. E poi i paesi sono pieni, finalmente a Vina Osto, ma dopo.
1: Dopo. Ferma poco mondo.
2: Ferma poco mondo. Siamo sportivi senza fondo.
1: Ma io pensavo, quantunque, non so mica a capo, ma i G agricoli, quantunque in corsi, che in Sardegna, Luciana, un po' erebbe non mica, o tanto si va, già dico così, ma un po' erebbe non mica portare le idee di giusto appunto a
2: Polizia. No, ma i portano già.
1: Ah, voilà.
2: I portano, diciamo, due anni facendo la verina, due li cuiono,
1: perché ci sono quanto che l'andadura, penso a un'altra andadura di Giancarlo Adami che porta i di lì a Lurto, che gli spiega Urano, Averina, eccetera. E perché mica i castagnetti di noi?
2: Sicuro, già si può mostrare come lo si fa, come lo si guia, come lo si besta, come lo si fa a Verina, e non da tutti i sensi di questi, ce ne può essere uno o lui che ti può piacere.
1: Esattamente, perché bon, il castagno dicono comunque è una ricchezza.
2: Fatta... un albero meraviglioso, il castagno. Il castagno vi seguì da Egulo a Gascia.
1: Ahi, ahi.
2: Un albero noi che siamo ebrei con Traello.
1: Ahi, ahi, ahi.
2: Gelù, perché è un castagno, come diceva prima, seguita l'uomo tutta la sua vita.
1: Esatto, è anche buona la vita di una famiglia sana.
2: Tu una famiglia sana e poi trasmessa in una.
1: Trasmessa di un patrimonio.
2: Di un patrimonio che non si può mica lasciare correre così, cioè. Penso che c'erano per i servizi pubblici che dobbiano essere mai in mano e pensare appena a questa castagniccia.
1: Allora, una volta sono stato a Viera di Agastagna in Bugugna e mi sono visto che c'era collettività di corsi che non so mica se la regalava, se la dava, se la va a pagare, non so mica se la vendia, i castagni, i buloni.
2: Sì, è niente buono, buono andare a piedi i buloni e piantarli, e questa è la giù.
1: Perché mica, perché non si sa mica, io l'ho scoperto sopra luogo, mi dico, 2 anni fa, quanto a me, e mi sono detto, questa è una bella idea. Ma dopo ce l'accompagna a niente, perché pianta un castagno non è mica...
2: Già vero che quest'anno in fiera se ne posso via uno con i violini e piantarlo. Piantarlo qui, nelle vicinanze.
1: Bellissima idea.
2: Non è che per elli, che li vedano, so che lì un castagno, poi che ci danno l'amore.
1: E così faranno con i suoi violini anche lì, se Dio vuole.
2: Se Dio vuole.
1: Fossi lavoro.
2: E così. Ma mi ha puntato veramente per parte, no?
1: Coraggio allora. Amado, a ringraziare.
2: Saluto a tutti.
1: Vabbè, non ci mancheremo. A ringraziarvi, Amado. A presto. A beggi. Luoghi di rimori, luoghi di vita, il castagnetto di un luogo dove è anche un silenzio ci parla e questi stiamo assente noi, l'alto silenzio di oggi di Araonna, e ci ridurremo dopo, ci verrà poco presso una mezz'oretta, chiamate Burra 04 95 32 22 22.

0: qua l'alto silenzio, e oggi di Agraona, una special dedicato, come si dice, a Giulia, che ci domandava appena di più i voci di Agraona. Beh, ecco, è fatto. Per quanto me, se li gistan assente i radili zuccarili di Gorti, stiamo assente a Presaeva, che queste canzoni usci quando andiamo a Presaeva, che unelli. Ecco, cari amici, allora, parlavamo qua a Amado di Abarrad, beh, giusto appunto, fiamo un torno, un punto, non sta programmazione tamanta di un luogo, in Castagniccia. Dunque, stasera, Pierre-François Digard, dottorante presso l'Università di Corsica in Storia Medievale, ci ha da parlare di Gortin, che una famiglia aristocratica in Corsica o Medievo, a 5 ore e mezzo, penso non ta usa grado, di Zangaino, a Diesa di Abarrad, una storia. Se ne parla mica dopo, c'era stato fatto un memorio, mi pare, d'università, ma ricordo più un nome di quella che cercava, che aveva scritto un memorio, ma un libretto, ma in tutti i casi una sola volta, uno studio di staiente gusti che copria quantunque un medievo, un territorio assai importante. Di radio mica un terzo di Corsica, ma a poco presto, dunque stasera a Abarrad ritrovate in chiesa di San Gavino, e noi non andiamo mica a San Gavino, ma andiamo a campire con Simon Pedro. Saluto Simon.
1: Saluto Paolo, come una scusazione mi sono scusato per tutti gli amici da Ostra, di salutarli e quelli che stanno assenti.
0: E beh, wow, abbiamo fatto passare i saluti.
1: Eccoci. E beh, tutta la squadra di TSF,
0: ringraziato.
1: E allora va, è stato un saluto a Amato che me ne è passato a parlare dei castagni. Ecco, io tanti anni fa, mo, la Giulia detta, ma per quelli che non mi cantesa. Ha già scritto una poesia, tanto un castagno e un olivo.
0: Ah.
1: Perché uso bagiona, va. Dai alla casa dell'abbandono. Sapete, allora era perché di a noi la generazione l'eredità di tutti questi luoghi che non dirà che non mica l'abbandono.
0: No.
1: I suoi luoghi.
0: Abbiamo visto ma sente.
1: Allora, spassigliando un castagno, ha incontrato un becciario che mezzo che è bruciato, è coperto con la maglione, l'ha trovato come ello più mosso che più. Avendo tutti e due un stesso padrone. E per passare un tempo si sono messi a chiacchierare. Ti ne ricordi, disse l'aliu al bullone, in quelli tempi di restrizione, tanto sì ti veniva a spura uno sciugaro padrone. E oggi giorno usciva manco un corpo di vagone, perché fossi manco noi come tutti respira. Perché fossi mi respira, gli risponde un castagno, se tu sapessi io quanto io come ragno. Ello, nanta obiezione, un face che canta. La mattina alla sera, yoga un lazzarone, un sento parlare di tutto, ma mai il vargone. Un face che canta, gli risponde la riu. E prova che la può fa. Ma se un giorno lo ringuercio a rotola gira, venerà ne me a chiedermi l'orio e tu le erai altrettanto verina. Allora per compie, gli risponde la riu, e io dagli meglio, mi voglio indica. Non sai quanto spergo di un giorno attunato, perché a me alla legna non si possi manco scalare. Eccoci. È finita.
0: E così si vindichedia.
1: E si vindichedia.
0: È di bera.
1: Si sono mica scusati.
0: No.
1: Lo so, padrone, allora.
0: No.
1: Vedi che, sapete che è ben inteso che oggi giorno è tutta dura di mantenere questa gara. Questa gara quando volete tutta l'abbandono, dice, ma ti volete fare è così, ce l'avevi in mezzo, no?
0: Ah, ce l'avevo i soli in stacca e poi dopo ce l'avevo tempo, ce l'avevo materiale, se uomo va già da bere.
1: Se non rapporta mica è dura a mantenere, e tutto è un sistema è così,
0: E poi hai gente che lavora di urte difficile, dipende di superficie, di un luogo, ma è di. E dunque di bere è complicata.
1: Faccio bene, ma ci mettiamo a piazza di tutto il mondo.
0: Esattamente, non c'è mica lampa a vidra e di
1: boh, no, no, va. È come il gas, è di stessa, è gas, le parlano.
0: È gas e non ne parliamo.
1: Costa caro, io non vedevo.
0: Astro, astro. No, ma di bene. Eccoci. Ma pensiamo che un giorno l'astro
1: andranno. Si spera, si spera.
0: Saranno gurati e la liu e o castagno. Ecco. Simon Pedro, ringraziabi. Buona giornata.
1: Buona giornata, beci a tutti.
0: A beci. E arriveremo in Pontelleccio a Guangelo. Salute, Angelo.
2: Salute, salute a tutti.
0: Vabbè, no. Oggi vabbè.
2: Allora, vabbè, siamo un della luna, siamo dappertutto.
0: Non andiamo mica a
2: vedere. Già un poco.
0: Non andiamo allora, mica a vedere Eclisse stasera, no?
2: La sorta qui, siamo appena a Montuvone.
0: Dai, di bene.
2: Avremo la televisione.
0: Allì. Allì, non terzi FM, passiamo un'emissione da 5 a 7 ore.
2: Ma... Allora, c'è tu e Eclisse. C'è quella di Aluna, quando chi a terra si trova tra mesi a Luna e Usole, e poi c'è quella di stasera, l'eclissa di Usole. Mm. Tanto a Luna si trova tra mesi a Usole e a terra. Mm. Bon, allora, di noi l'eclissa, è un nome per parlare dell'eclissa, si dice Usole Udiu.
0: A usare voi.
2: È giusto da un libro, c'è baccato. Bon, allora stasera a partire dalle 7 ore e mezza la luna si troverà tra Usole e la nostra pianeta. E così, questa giura che durerà un'oretta, ci sarà di nuovo un poco di riscura. E io a riscura con il ricerco, perché ho...
0: A cerchiamo ma la dovremmo mica.
2: Ma ricordo, sapete, sì. 27 anni fa, 99, sì. Giorno per giorno, perché la natura è ella che fa i conti.
0: È la comanda.
2: Allora, ma ricordo che era un'ora dopo un mezzogiorno, e una giornata come oggi, cioè mica credi d'agosto neanche oggi neanche quest'anno che ha fatto il gallo. E beh, non corpo quando tutto è stato coperto mezzanotte così mezzo buio c'era una friscura, ma allora terribile. Ma ricordo che amico, boh, stasera non la so mica perché ci sarà mica un contrasto come se le mezzogiorno. Allora si dice che allora la natura è la maître du temps. Allora in corso si dice o tempo o a o signore, si dice così, maître du temps. Bon, allora ne approfitto per parlare di Astrava di Roma, per parlare di Astrava di Usignore, la Voie Lactée in francese, e da questi stati più alti delle nostre montagne, dopo a Muniera di Azero, a Monta, o di Amadina, quando lo pensavo sempre un po' notte, tanto i nostri pastori vogliono scoprire a un tempo. Un nostro stellato, perché da questi stati qua su tutto era chiaro. Bon.
0: Aie.
2: E senza essere tutti sapienti, i pastori conoscevano il conto e la luna, a sua patta e per pone le sue piantine. Bon, conoscevano noi sferente lune, allora la luna tonda, conoscevano la luna piena. Dopo c'era la luna con la valca, con la corna, la luna. Un quarto di luna, a corna diritta, a luna nuova, a corna a manca, e tutti quei pastori conoscevano in una gioccia, verità, della costellazione di Pleiade, conoscevano la stella di Agarina, della costellazione di Sirius, di quella che c'è in questo momento che ci rompe i cervelli.
0: Quel galmone.
2: Dopo i pastori sapevano che perso il 30 novembre della costellazione di Orione s'affaccavano le tre stelle ben allineate, il Rastello, i Vergoli e il Vado. Bon, conoscevano in una costellazione di Apicia, le Gemeaux, conoscevano attraverso la costellazione di Cassiopeia. E poi i pastori cominciano in noi e pianeti sorelli della nostra terra. Allora c'era Mercurio, detta stella Alba, conosci una pianeta Marzo, della stella Rossa, che tutto il mondo ha già, conoscia Venus, la famosa stella di un bastore, che si chiama in stella Mattutina,
0: di Diana di l'Alba.
2: O Diana. Sabino che l'étoile polaire dira stella tramontana, i pastori buiano numa a costellazione di un dragone che di questa gatrice stelle che tutte intorciate come un serpo. Sabino che ne doa un garuzzo, un garuzzino, io mi faccio. E poi a nostra galazia, c'è una poesia, se vi aiuto. Nella nostra galazia c'era un sole stella di un nostro sole. E su sole stella di quello che ci va già a luce e di quello che ci ha un suo calore. Allora in questo momento un suo calore ci sorte veloce. Ed è così. Però beh, riguardo
0: e di un caso di dilla, perché non c'è mica guardare l'uluti un sole stella.
2: Insomma, cosa le parere? Allora, a poesia. E nostre stelle, non mi ricordo più quelli che ha fatto qui. A notte bugigosa, quelle stelle che spampigliano come diamanti in un scatolino, e due e costellazioni di un garuzzo e di un garuzzino, se stelle ben allineate, facciano ere i sorelli contorni, a strava di ugile di grande quando la ci mostra uso naturale, senza un velo, senza un nulo e di maniera nugente. Come si sente inciacciato da sta immensità che siamo come una bugia della nostra galassia. E come oggi e a domani
0: vabbè Andrew, la ringrazio assai, a domani e fate il caso a usare stasera
2: e a domani allora
0: così ci dineremo da buon'ora a ringraziarvi altrettanto a Beggi. L'eclisse ha avuto una sfumatura, una bugiadura, non sappiamo mica come dire, non so mica se i nostri viti la via a nuova parola, ma in tutti i casi ci n'è e ci ne sarà e si vedrà, non mediterà in generale, anche all'isola di Gavallo, chi diceva la canzone qua, l'isola di Gavallo, di Digidice, e ci ritroviamo per l'ultima stonda di Didi Austra.

A oggi di Matteo Di Meglio per l'isola di Ugavallo di chi dice un bel omaggio a sua mia e a sti luoghi gustia lingua bonifa zinca. Beh, sta da sant'amici, per oggi mi pare che abbiamo fatto no restele, costellazioni, castagni e come sempre penso di noi con umiltà, lingua gorsa, un mondo non si compierà mica stasera con la buscadura di sole, puoi redere i droi ai nostri envoi speciali, non si dice, in lumio da spiegabi queste eclisse da 5 ore a 7 ore di sera non talone di RCFM. Noi ci ridureremo domani per dire a vostra 2 ore dopo mezz'ora come sempre per contumi i compagni fino a 5 ore da ridurre a parte di da voi vostre missioni ribe, merca e sarà magia. Ringrazio a Camillo, Serge e Bruno Beusaiudu, cari amici, teni dei vigari e a domani a voi verso dell'albino come sempre. Allez, Henri Olmeta.

0: Dante, la viola di Guillaume, tanto è vero, cioè, se j'étais un homme, beh, non capisco mica perché tutti i loro gusti sono romantici, in tutti i casi in RCFM. E qua appena da Gendawa.
1: Ici RCFM, tous les jours à vos côtés.
0: Allora, cari amici, terzo giorno di programmazione a Barada, programmazione d'estate, ricca assai, seguendo la festa di San Lorenzo, dunque stasera, o d'oggi, scusatemi, da oggi, Pierre-François Digard e Gortin, che una famiglia aristocratica in Corsica o Medievo, a 5 ore e mezzo in chiesa di San Gavino, domani, Corsica genealogia, a scoperta di storia di famiglie di Barada, con documenti inediti di 15° e 16° secolo, e spiegheremo domani la stradade fino al 19 d'agosto. Dopo un'ora e mezzo, un po' di vecchio stasera, Giancarlo Bapi in concerto a Madunara, o d'oggi di noi stasera, nel talon di RCFM, in un parlato assai, a Voscadura, l'eclisse, commentata in diretto da Lumio, la squadra nostra, dunque, i Bourboni, di seguito a questo evento mondiale, anche intergalattico, di Geremo, con la Sojo Calvi, Astro 2000, da seguito nel talon di dunque, nostre tra 5 ore e 7 ore di sera. Udreggi da Ostu, dunque domani, Uallum, Pedorezza, tutto il mondo era visto e viure la fissi in terre desugiale, anche Donald Trump ci si è messo, in comido e dado a Nore per un concerto di gruppi Panzetta Paradise, e poi dopo i Vruti, elezione di Miss e Mister Orezza, Serge e io e la squadra giseremo da portare le nostre candidature, seguita da un degiore d'un ballo cu DJ Camillo, 14 d'agosto, Eric e Jeff Mattei in concerto al bar della Tour in Calvi, Babe Violo da Ridroa un indomone in Luciana. O 14 in Biguglia, o BDM No Futal, gruppo di punk di un nostro amico Bruno Rinieri, che assicura di raccolta delle voniche in Codie, e il gruppo si brugerà un'ora e mezzo, dunque in Biguglia, o BDM, Giridondo di Geppe, entrata ai radis, ma vi consiglio quantunque di va e vostre riservazioni. Ben arri di non antalonde di RCFM, il vostro match di un Sporting Club di Bastia, da seguida a 8 ore di sera, scontro contro Pau, da seguida di noi con i commenti di l'amigo Alex Antonini e Battisto Mosconi. Ecco per vostra agenda. Awa, Fever Dream, Alex Warren, e dopo ci ritroveremo per Ribe.
1: Ici RCFM.

0: Alex Warren, Fever Dream, e awa un'altra vreba, quella di Gabi Gossu, per ribe Quevelen Fontana, da ridurre un'auta di più, all'amico Remy Bartoletti, ortolano Randinco, a mezzo odie ai bomi ori e givolle, ribe.
1: E tone pomade, che sono le pomade corse?
2: Belle queste.
1: Ma di nu, c'ha tutti i gami, qui ci bolle rosse. Qua giù, dall'Amazonia, è cresciuto l'erba, perché qui sono cipolle di detto di Sisco, o di Gabigurso, dico che mi sono fatto litigare, in Olcani c'è niente, io sono una cipolla di bene di gustibo, io non sono mica così anziano per sapere se bene di Olcani o di Indastrol, non so. E dunque mi trovo qui in tutto il mercato e faccio una cipolla secca accanto, e passano tre donne, ah, dicono, la cipolla di Sisco, che ce l'avete rubato? Non la so poi se l'ha già rubato, l'ha rubato l'onda, io i semi laggiù di danzo e laggiù sempre piantati. E allora io mi cagno, visto che c'era appena zesa, io appena risa per decontractare l'atmosfera. E come dammi, ascoltate, se erano di Olcani come voi, erano conosciuti come cipolla di Olcani, questo è conosciuto come cipolla di Sisco, ci sono questo si schese, oh basta, cosa non gli mica detto, invece di decontractare la giustesi in cui di più soprattutto di fulminavano.
2: Ma c'è una passione in giro a cipolla, c'è veramente una passione.
1: Non la so, è terribile, è importante cipolla, sono mica in oro, se era in oro comunque.
2: È un tesoro, tutto il mondo cerca a trovare giusto appunto a sumanta, fa.
1: Cioè sape che a Gipoli ha mangiato soltanto bellumi, i geniali basso non la docono mica, ma che va che l'hanno pestato, la mettiamo tanto, ma che mangiamo soltanto l'uomo, due insetti, va. È terribile questa affare di da guerra a Gibolla, c'era ma non desur sulla guerra dell'uomo, in Cavigur su veremo la guerra a Gibolla, oh niente, no, il faut se décontracter, la vie è très compliquée, voilà. Prendre le temps de vivre, ouais.
2: Et de la philosophie, de toute façon, il en faut.
1: Relativiser, hein? Voilà.
2: C'est pédio.
1: C'est assez pédio. On aurait pu ne pas être là, hein, Azaï, hein? Voilà.

0: No, lo fanno i pochi giorni, li danno un daelo.
1: E non hanno mica parlato di Egiole e di Moida, perché allora nasce una lida di quelle memu. E qua arriva da ridroa di maniera zona, sta domenica in Antalone, 10 FM, 3 ore, dopo mezzogiorno, e un pezzo ogni giorno di interviste di Evelyne Fontane che noi saludiamo. Cara amica, di De Jean-Paul Poletti, dopo un slow di Guerigamontio, Eros Rabazzotti, se bastasse una canzone, dopo ci ridroeremo per mercato.

dedicato a tutti quelli che si pigliavano rastelli come me mentre il boom dell'anni 90 Ross Ramazzotti una se bastasse una canzone amiga o a Pasqualina con solo dopo Madonna la Isla Bonita e sarà l'ora di vostro flash di informazione.

Izetiven tisparterra e awari due mo instant karma we all shine on di John Lennon dopo ton appena di musica ci ridueremo per serra magia.

0: En un da gisebari di Muvrini, a wari druema Marco Biancari, di chi ci spiega oggi l'affare di UGPS, allora mica quello di Bernard Bonet e di Ebaiot. Sarà magia.
1: Carienti, buongiorno. Oggi, quando pidemmo la nostra vittura o che camminiamo in una città straniera, nanto telefonino, UGPS, ci dici in due andà. La prudemmo di tanto in tanto, ma qual è chissà vero come marcia? UGPS, in inglese, Global Positioning System, o in corso Sistema di Posizionamento Globale, approda una rete di satelliti che girano intorno a Terra. Ci vuole sapere di noi che questo sistema appartiene al governo federale degli Stati Uniti d'America. Ognuno di questi satelliti manda un segnale con l'ora atomica e la sua posizione precisa nello spazio. Il GPS riceve e calcola quanto tempo ci vuole a un segnale per giungere, mettendo tutte le informazioni in comune, ecco come tu trovi la vostra posizione. Il vostro GPS ricevi e calcoli quanto tempo ci vuole a un segnale per giungere. Mettendo tutte le informazioni in comune, ecco come tu trovi la vostra posizione in cui longitudini e latitudini e di nuovo l'altezza. Il termine preciso è triangolazione satellitaria, o di nuovo trilaterazione. Perché il GPS ha bisogno di onde di tre segnali sfarenti al minimo. A di la vera ci vuole sapere di noi che, come l'ora della vostra vettura o di vostro telefonino, non è mica esattamente la stessa che qui a vera precisa di un satellite, può accadere che la vostra posizione sia sfarenti a qualche metro presso. È a questo momento che il suo sistema domanda a un quarto satellite di mandare torna informazioni complementari. Allora, la prossima volta che uscio il GPS vi dici «Oh, cocco, gira via Pasquali Paoli!» Pinzetti a subbado di segnale in cielo ed intorno a voi che vi guida.
0: E qua Marco Iancarelli che ci mostra «Stra, awa, over my shoulder, Mac and the Mechanics!» E dopo, bonjour, pardon, merci, Céline Dion.

0: a Viarano a Chokenosi, mo l'ami guidi un gruppo soda ridro un concerto un pantaigazin ca un tunu da ost un San Migueli di Ubaese a settore d'Isère.
1: Ici RCFM.
2: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Allez, à voir, il y a notre inviata speciale in Lumio per la buscadura di Usol e Saverias Argentini. Allô, salut.
3: Paul, salut, bonazère.
0: Comment va?
3: Bah, si moi, puis vous loupez quelque chose, Paul, c'est extraordinaire.
0: Ah bon?
3: Cette vue que nous avons sur le golfe de Calvi, cette tour de Caldano à ma gauche, Doumé Mouradi à ma droite,
0: ah.
3: Les passionnés d'astronomie qui sont là, du monde qui commence à arriver, Beramente, si bas à Guercose.
0: Bon, c'est ni mon caspeta à Vinedi au monde, au Gozo Hashtag, ou.
3: Non, spettiamo mica vinai au monde, a vous cadour et già c'est rabat, et dopo iriremo au boule.
0: Ah bon, vabbè, donc vi ridruemo tutti e tutte. Oh, vabbè, si ganta di nuovo. Vi ridruemo a 5 ore, tra 5 ore e 7 ore, per un commento speciale, particolare, non talonde di l'Eclisse.
3: Ye, parleremo di l'Eclisse, saremo appassionati di astronomia, saremo gente che sono qui giusto per figlia, che sono curiosi di sapere ciò che usa da bassa. E dunque, per noi, siamo gente, noi siamo gente, di bene di Guin Caldano, l'ambiance è buona, il y a un petit air frais, Paul, tout est parfait.
0: Petit air frais, allora.
3: Et on aura des lunettes, évidemment, pour regarder l'éclipse de manière sûre, puisqu'on le répète, on le regarde pas l'éclipse sans lunettes.
0: Exactement. Et plus di guessel, i vostri occhiali sono stati a ubra di già fa de gas perché c'è mica che li siano guastati, dannati, enfin c'è la che li siano
3: buoni. Avete ragione di là o Paolo, avete ragione.
0: Dunque mettete i vostri spicchietti, accendete la vostra radio, state nella radio perché a 5 ore seguiremo la nostra squadra speciale in Lumio.
3: Ye, c'est vraiment ça, mais d'adi cincore à cette ore per parla di ste clisse.
0: Bravo, ben ringraziabi e je te ma sente, allez,
3: per quelli un po'
0: no SG, après tu teni le vostre. Allez, September, Earth, Wind and Fire.

DJ Soprano, allez, a momenti ci incorre un po' di ridroa Valerie Franceschetti e la nostra squadra di RCFM in Lumio d'argomenta a Vuscadura di Usole, dunque stada assente non talonde nostre, però a Barbara, mica Barbara, Barbara Streisand, Woman in Love, e bisaluto e bidigua domone.

5 et 10, absolument. Posso dire che nadio in tu lato, ma qualche volta è di non un tormento, coraggio. In uso palazzo pomposo, madama sinistra, terra mese così valorosi, direi di cadavà. A posto a cavisse un basso in due, un lasagna.

0: Bonne soirée avec nous. On retrouve sur place à Lumio Saber Yasser Gentil. Il y a trois quarts d'heure de l'observation de l'éclipse solaire du côté de la tour de Caldano. Avec Saber, il y a Raphaël qui est venu exprès de Bastia pour s'installer du côté de ce spot magnifique de Balagne.
1: Yo Valérie, soko Raphaël, qui est venu d'Adi Wachti, Pefidia, l'éclisse, salut Raphaël.
2: Salut à tous, Adi Wachti, Adi Digour, moment magnifique, spero.
1: A ringraziabi de secondo in anta RTFM, Raphaël, Bouli a veramente bene a fi di aste clis, si de venu da posta.
2: Si de simo venu da posta oggi, si mo arri venu di Nisola Rossa e dopo qui, perché mi mo sta nanta Facebook, serve a guerre de sociale, qui u club di Galvi, fe gia organizava in cuboi, tutto per fa, e belle e per tutto il mondo perché per pure muove di così sto spettacolo mi basso che la da esse proprio bello e magnifico e c'è proprio mondo e fa già di vecchio
1: e a Reggio Raffaele Sciassa.